0: Nel fuori onda siamo andati a vedere, insomma, il video.
1: Che botta
0: in questione.
1: Che gli ha dato sto. Ma addirittura poi si vede nel video, guardatelo, andate su, posso dirlo? Vabbè, Sky TG24.
0: Vabbè, l'hai detto.
1: Ma sì, dai, si vede il video, ma sì, gli amici di Sky. Si vede il video che è del 22 aprile 2026, 18:44. Cioè, proprio avete tutti i riferimenti per vedere il video. Il direttore, prima è tranquillo.
0: Sì.
1: Sta facendo.
0: Stiamo parlando del caso della
1: del
0: violinista,
1: caso di prima,
0: il
1: della...
0: maestro di orchestra che intruppa, come
1: in
0: si dice.
1: Con il braccio sinistro, a un certo punto ha questo scatto per l'allegro andante, gli dà una botta
0: alla povera violinista.
1: Però è stato bravo il direttore, perché poi si è reso conto, ha fermato tipo vigile.
0: Tutto. No, però a me ha cringiato molto, perché sembra quasi una gag.
1: Sì,
0: perché lui, insomma, ovviamente non lo so, show must go on, doveva andare avanti, no?
1: Comunque hai visto quanto costa il violino?
0: Quanto costa
1: il prezioso violino che è volato? È il violino Guadagnini,
0: sì.
1: Quindi una marca prestigiosa di violini, valore circa $1,000,000.
0: Cioè, capito perché tutti quanti si sono zittiti.
1: Lei non è che ti fermi, lì fermi tutto.
0: Hai ragione, sì.
1: Un milione di dollari.
0: Lei ha voluto morire. Ha voluto morire, non credo
1: ha
0: si
1: voluto
0: possa
1: voluto morire.
0: Dire. Vabbè, io non ce la faccio più, ragazzi. Chiamatemi Checco Zalone.
1: Comunque posso dire, quando paghi un violino Guadagnini, quindi credo italiano, non lo so.
0: Guadagnini, insomma, guadagna credo. Guadagnini.
1: No, non solo, è integro. Quindi quando tu spendi quasi $1,000,000 per un violino, ti cade così rovinosamente per terra, lo riprendi, è integro.
0: Provare per credere, no, non direi.
1: Domani mi compro un violino Guadagnini e lo tiro.
0: Eh sì, e se te potevi comprare un violino Guadagnini venivi qual comedy.
1: Certo.
0: Sì, come no.
1: L'avrei suonato qual comedy.
0: Ma tu in realtà sei un ricco ereditiero e noi non lo sappiamo. Andiamo ai messaggi. Ci scrive... oddio, non si è firmato, vabbè.
1: Va bene.
0: Ci scrive, direi che il maestro Halls ha preso troppo alla lettera il concetto di movimento alla musica, ha coinvolto anche il violino direttamente.
1: Sai perché non si è firmato? Perché è lei, è Valhalla. Sì, è lei, Valhalla Elisa.
0: Francesca dice: il momento in cui il concerto passa da sinfonia di Bruch a tiro al bersaglio con strumenti da $1,000,000. Ah, vedi, lei l'ha cercato, l'aveva visto che era da $1,000,000.
1: Ah, vedi,
0: bravissima.
1: Brava,
0: Francesca.
1: Francesca
0: sul pezzo. Grande. Concludiamo con Adriano che dice: quando dico che la musica deve emozionare, quando dicono che la musica deve emozionare, qui sì che si è emozionato anche il pavimento della scala della sala concerto.
1: Beh, ci sta.
0: Che sì, ci sta, devo dire, io...
1: ricevere sul proprio pavimento.
0: Lui ha stoppato tutto, c'è stato questo silenzio,
1: sì,
0: che ha amplificato il dramma, possiamo dire. Poi però, insomma, dai giornali abbiamo visto.
1: Lo sai,
0: che...
1: mi è venuta in mente, se, magari lo racconto in un altro strano, ma no, te lo racconto adesso. Quando sul film di Quentin Tarantino, The Hateful Eight, il film ambientato tutto in questo cottage nel western, praticamente c'è una scena del film in cui Kurt Russell, il protagonista, prende una chitarra e la spacca. Lui,
0: sì,
1: è un po' un personaggio, un po' un cattivo, un po' un villain del film. E c'è la faccia dell'attrice che sta con lui, Jennifer Jason Leigh, mi pare.
0: Madonna, quante ne sai?
1: No, perché io sono fan di Tarantino. Quando guarda questa chitarra spaccata, ha una faccia vera, una reazione
0: più
1: molto vera
0: della recitazione.
1: Sì, lo sai perché? Perché a Tarantino era andato a trovarlo sul set un musicista, ma non mi ricordo chi. Questo musicista, per omaggiare Tarantino, gli aveva regalato una chitarra che, di cui esistono tipo 10 pezzi al mondo.
0: E quello
1: 5
0: pensava
1: pezzi
0: fosse
1: al
0: una
1: mondo.
0: Chitarra di scena.
1: E Tarantino ha ringraziato e l'ha messa sul set. Questa chitarra evidentemente è finta sul set, quindi Kurt Russell, ignaro, ha preso, ci doveva essere una chitarra in scena, l'ha presa e l'ha spaccata.
0: Ma adesso c'è questa scena nel film?
1: Certo.
0: La vado a cercare subito.
1: Ma la cosa bella è che tu vedi la reazione di lei, che sapeva che era la chitarra rara, e ha la reazione vera. E Tarantino, genio, ha lasciato quella reazione vera poi nel montaggio finale.
0: L'estro.

0: tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
1: Spot.
2: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia, in tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
3: WRN, your radio station.

0: comunque io sono rimasta ferma al milione di dollari. Cioè, come fa a costare
1: un guadagnini?
0: Tutto? No,
1: vabbè. Beh, ma ci sta. Comunque i violini costano tantissimo.
0: Ma un milione
1: Il violino costa tanto. Il violino è uno, credo, degli strumenti che costa di più.
0: Vabbè.
1: Pregiato. Poi sai come viene fatto il violino italiano?
0: No.
1: Viene fatto con tutto una...
0: No, ma voi dovreste vederlo come si destreggia con i gesti.
1: Ma poi come si facessi i violini, capito? Io non so suonare nemmeno il citofono.
0: Perché questa cosa? Adesso come viene fatto? Diccelo.
1: No, tutta, seguendo tutta un'arte, perché deve garantire. Andiamo avanti, perché poi a flop and roll.
0: Con hashtag flop and roll, tra pochissimo, il meglio del peggio dal mondo del web. Abbiamo ripescato il momento in cui mercoledì abbiamo parlato. Hai sentito che acuto?
1: Sì,
0: mercoledì. Abbiamo, ecco, il violino per rimanere in tema.
1: Certo.
0: Abbiamo parlato dei nomi alternativi che si danno alle cose, tipo il cosetto, il cazzetto, il cazzimborchio, cose così.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot.
4: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
4: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.
8: Hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Oggi nomi alternativi per diverse cose. Per esempio, facciamo un esempio: l'autobus viene chiamato
9: sposta poveri.
8: Ecco. E tu hai qualche cosa che chiami in maniera particolare?
9: Lo sai che l'attaccapanni,
8: sì,
9: quello che metti all'ingresso, mia madre l'ha sempre chiamato l'uomo morto.
8: L'uomo morto.
9: Non so perché.
8: Oppure la gruccia.
9: Ah, la stampella.
8: Sì. La stampella.
9: Che poi io, romano, quando chiedo una stampella, mi dicono: ma perché ti sei fatto male?
8: Comunque, questi gruccia. Sono anche molto così fantasiosi.
9: Sì.
8: Tipo i mignottini.
9: I mignottini.
8: I pasticcini mignon.
9: I pasticcini, i mignottini. Vabbè, carino.
8: Poi la carta culo.
9: La carta igienica.
8: La macchinetta per qualsiasi cosa.
9: Ah, allora, la macchinetta è tutto.
8: La
9: macchinetta è il rasoio.
8: Sì.
9: La moca, appunto. E anche la macchinetta fotografica.
8: La macchinetta fotografica, certo. La macchinetta per qualsiasi
9: tutto,
8: cosa.
9: Tutto.
8: Senti questa che bella, il Velociraptor. Gli autovelox. Renato, il freezer a pozzetto.
9: Il freezer? Ah, beh, questa è.
8: Poi ci sono i famosissimi cagaboschi.
9: E come no?
8: Sei mai stato un cagabosco tu?
9: In tanto tempo fa,
8: si
9: può smesso. Chi sono?
8: I Boy Scout.
9: Ah, i Boy Scout, perché cagano nei boschi, è vero. Senza
8: il
9: offesa,
8: coso,
9: però.
8: Il coso, letteralmente.
9: Il coso è tutto.
8: È tutto.
9: Il coso. Poi hai fatto caso che a un certo punto, io mi ricordo, c'era la mamma della mia ex.
8: Sì.
9: A un certo punto era: beh, cos'era il coso? Ho cosato la cosa. Non insieme
8: no,
9: a me. Come faccio a dialogare?
8: Mi hai detto ti ricordi? Io non avevo niente a che fare con la mamma della tua ex.
9: Ho detto ti ricordi?
8: Sì, ti ricordi.
9: Pensate.
8: Va bene, poi abbiamo Dobby, il robot aspirapolvere.
9: Certo,
8: chiamato.
9: Va bene.
8: Poi i Bagigi. I Bagigi.
9: Che sono i Bagigi?
8: Gli arachidi.
9: I Bagigi?
8: Ma forse. Forse un bambino che lo ha detto, non lo so.
9: Ah, quando i semini. I semini è un po' tutto quello che mangi,
8: sì, certo,
9: che poi
8: certo.
9: Noccioline, arachidi.
8: Io sai come chiamo le cose invece per l'aperitivo? Io dico sempre: mi
9: le
8: siedo,
9: cosine.
8: Faccio tipo: no, due spritz, grazie, e poi ci porti un po' di cippiciappi.
9: Ah, cippiciappi?
8: Cippiciappi.
9: E invece io faccio con la mano, facciamo tutti la mano, tipo
8: sì,
9: come
8: così.
9: Se dovessi prenderli nell'aria. Ci porti un po' di cosine, di cosette?
8: Sì, sì. La sedia a quattro stagioni.
9: La sdraio?
8: No, è la sedia dove si accumulano gli abiti.
9: Ah, certo.
8: I portapoveri, vedi? Gli spostapoveri,
9: poi
8: l'autobus.
9: Sì.
8: Gli appiccichini.
9: Gli appiccichini.
8: I post-it.
9: No. Carino.
8: Poi
9: vero.
8: C'è il caca facile, che è l'integratore di fibre.
9: Ah, beh,
8: più
9: sì,
8: o meno.
9: Quello.
8: I caca pranzi. Che è il WC.
9: Ah, ok.
8: Perché non lo so, questo forse va.
9: Caga pranzi.
8: Va solo a pranzo al bagno.
9: Forse. Vabbè, va dopo, giustamente mangia.
8: Il cazzillo, che è qualsiasi cosa di piccole dimensioni. Io lo uso spesso.
9: Cazzillo o cazzetto? Mi prendi il cazzetto? Il cazzetto così.
8: Il complenome.
9: Ah, l'onomastico. Ah, carino.
8: Poi questo io lo sputapompo. L'igienizzante.
9: Lo sputapompo.
8: L'igienizzante per le mani. Poi lo sgommardino, che è lo scopino del WC.
9: Ah, mamma mia. Giustamente toglie le sgommate.
8: La tagliatrice di prosciutto.
9: Ah, certo.
8: Che è proprio quella.
9: Sì.
8: Che non mi viene in mente.
9: L'affettatrice.
8: Ok, la tagliatrice di prosciutto. Quello che inventa i nomi delle vie. Che sarebbe il navigatore.
9: Sì.
8: E poi basta.
9: Sì, è vero, ce ne sono tante. Adesso mi viene comunque
8: tantissimi.
9: Sì, coso e cosa.
8: No, c'è una roba che mi fa molto ridere pugliese che ora non mi viene in mente. Uno è lo statattind. Lo sai cos'è lo statattind?
9: No.
8: L'ho imparato l'estate scorsa.
9: Cos'è?
8: Lo statattind è lo stai attento a lui proprio. Cioè lui si sta attento a che cosa? È la sorta del parcheggiatore abusivo.
9: Ah,
8: parcheggiatore,
9: sì.
8: Lo statattind.
9: Sì.
8: Cioè, sta lo statattind davanti alle spiagge, soprattutto in Puglia, che appunto ti controlla la macchina mentre tu prendi il sole. Ma
9: non mi ricordo chi, di quale regione d'Italia, mi chiede un masticante. E io, che cosa? La gomma. La gomma da masticare era il masticante.
8: Il masticante, bello il masticante.
9: O la cingomma, la in cingomma, Sicilia, la cingomma.
8: Anche in Sardegna.

0: E tra, che ne so, spostapoveri, cazzimborchi, cazzetti, mi viene in mente solo questa, a me di frase c'è un problema.
1: Perché sì, l'apparecchio.
0: L'apparecchio, la macchinetta.
1: Alcuni anziani, sì, ad esempio mia nonna, mi ricordo, usava per chiamare l'aereo apparecchio.
0: È vero.
1: Ma vai con l'apparecchio, quando andai in America la prima volta, ma vai con l'apparecchio.
0: Con l'apparecchio. Beh, mia nonna mi ha fatto venire in mente che la settimana enigmistica, sì, la chiamava l'animistica.
1: L'animistica.
0: Mi diceva proprio: mi vai a comprare un bacchetto di Winston Blé e l'animistica.
1: Ah, che figo, Blé, sì, che carina, sì, Blé.
0: Bello. Ogni volta che ci penso mi si riempie il cuore
1: le
0: di
1: nonnine.
0: Gioia. Ma niente, è giunto il momento di salutarci, quindi caro Alo, ti ringrazio della tua presenza nelle nostre vite, proprio sul pianeta Terra.
1: Grazie a te, Ale.
0: Ma prego, prego. Spero che tornerai a trovarci lunedì.
1: Ci vediamo a giugno, va bene?
0: No, come a giugno? Ah sì, a giugno. Hai visto?
1: Ale, non ti preoccupare. Ci vediamo a giugno.
0: Se me lo dici così, mi preoccuperò. Bene, quindi ci vediamo a giugno. Buona domenica a tutti. Torniamo domani con Alessandro Bisogni.
1: E torniamo domani con... No, domani. Torniamo lunedì.
0: Scusate,
1: con
0: lunedì.
1: Alessandra Bellotti.
0: Già mi mancate, voglio già tornare qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti.
1: Ciao. WRN Radio. The more you hear it, the more

0: Berlin.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

Mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
3: Sono le 2:58.
4: VRM.

0: Ma cosa succede?
1: Mamma, poi Alea.
0: Ma sono le 7.
1: Io penso che prima o poi verremo legnati dai vicini.
0: Ma infatti,
1: lo sai,
0: cioè, ma le 7 del mattino, sta cosa qua.
1: Ma
0: che camon, ma camon a casa tua alle 7 del mattino.
1: Ma io ti suono e con una vanga veramente te la sfondo con la sveglia, perché non è possibile.
0: Comunque, adesso che ormai ci hanno svegliato, buongiorno a tutti da Fabio Meli e da Walter DC.
1: Buongiorno, non vi dico che buongiorno.
0: Esatto, sabato mattina è così, purtroppo. Vabbè. Si parte così un po' giù dal letto, dovrebbe essere durante la settimana, ma non al sabato, almeno dormicchiare un po'.
1: Comunque,
0: invece inizia il nostro recap di tutto quello che è successo questa settimana.
1: Sì.
0: E ne abbiamo parlato anche forse di troppo serie, siamo stati troppo seri questa settimana, mi sa.
1: Sì, è vero, un po' serie. Beh, però ci sono un po' di momenti.
0: C'è qualche sorpresa, c'è qualche sorpresa. Sì. Quindi restate all'ascolto, ci sentiamo poi a fine puntata, quando vi siete goduti tutto il riascolto della settimana.
1: Esatto, buon divertimento.
0: A dopo.

0: don't find me.
1: Cos'è, adesso siamo in mare?
2: Beh, ormai direi che possiamo iniziare a pensarci, no?
1: Dobbiamo pensarci perché anche quest'anno, amici a casa, state sempre sentendo VRN Radio, con Fabio Mele e Walter DC c'è this time anche in spiaggia, volendo.
2: Sì.
1: Perché sono state segnate le famosissime bandiere blu 2026.
2: Oh, finalmente!
1: Quindi premiando ben, ah c'è anche il gabbiano,
2: ma no,
1: 257 comuni italiani.
2: Però
1: l'Italia del mare pulito sostenibile cresce ancora con l'ingresso di 14 nuove località, quindi abbiamo vinto, cioè altre 14 in più.
2: Bene, bene, bene.
1: Portando la Liguria a confermarsi la regina assoluta, quindi pensate,
2: vai così.
1: La Liguria migliore. Con 35 riconoscimenti complessivi, 35 Oscar del mare, se puoi definirli così.
2: Si può definire assolutamente così, sono tantissimi tra l'altro, quindi una bellissima, come dire, un bellissimo traguardo per la Liguria. Ma non solo Liguria, nel senso che non solo mare, per la prima volta entrano in premiazione anche posti come Limone sul Garda in Lombardia.
1: Mm.
2: Quindi non solo più mare, ma anche laghi ad esempio.
1: Quindi considerano anche i laghi.
2: Beh, sono riusciti ad arrivare a, come dire, superare tutte le, come dire, le barriere che ci sono per ottenere questo premio.
1: Beh, sì. Comunque un parere ampiamente positivo lo esprimono naturalmente gli operatori turistici.
2: Uh-huh.
1: Sul record di spiagge premiate, evidenziando come il riconoscimento di questa FEE, che è l'ente che le certifica,
2: sì,
1: funge da potente volano economico per attrarre visitatori internazionali. E se ti dice che è bandiera blu, viene più gente.
2: Certo. Comunque da notare l'esploit della Calabria, l'ingresso di mete iconiche come Rimini, Monte,
1: cioè,
2: Argentario.
1: Rimini e bandiera blu?
2: Eh sì,
1: non
2: esattamente.
1: Non ci posso credere. Tanti anni che dico che il mare è bello, niente.
2: Vedi? Invece San Felice Circeo la perde.
1: No, no,
2: sì.
1: Lasciamo il mare, ma San Felice Circeo è bello.
2: Lo so.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: VRN.

0: cos'è sta musica adesso?
1: Non lo so. Fiffero, costante. Io veramente.
0: Hanno scoperto un edificio religioso di 2600 anni fa.
1: Ecco. Dove?
0: Sepolto nel delta del Nilo.
1: Ma addirittura.
0: Hanno individuato la struttura grazie all'utilizzo combinato del radar satellitare Sentinel One. Non poteva starsene a casa sua, Sentinel One, no.
1: Ma lì che gira, servirà qualcosa, no?
0: E si sono avvalsi anche della tomografia elettrica. Non ho mai sentita, è nuova questa.
1: Sì, in effetti.
0: Quindi hanno scoperto il celebre sito archeologico dell'antica città sacra di Buto.
1: Ma a volte sembrano finti sti nomi che diamo.
0: Invece però, no, è tutto vero, ragazzi.
1: Pensate un po'. Beh, che bella cosa in effetti dover usare il satellite, anche perché se no non ci sarebbero mai riusciti, ragazzi. È nel delta del Nilo. Avete idea di quanta acqua e quanti strati di argilla coprivano questo, come dire, questo palazzo che hanno trovato?
0: Probabilmente tantissimi.
1: Esatto, ma adesso a me viene una domanda: ma se noi puntiamo Sentinel One su Roma, sotto, cosa troviamo?
0: Non lo so, però mi fanno ridere quando non trovano magari un terrorista che si nasconde, che ne so, nei monti Urali o in Pakistan, per dire, però trovano la città sacra di Buto.
1: Vabbè, qui si è trovata una città in effetti un po' più grande.
0: Non puoi usare la stessa cosa anche per cose importanti, no?
1: Ma ci vedrà, lo vedrà come una formica. Sai quante formiche ci siamo sul pianeta? Ma scusa.
0: Vabbè, ce ne andiamo con l'antico Egitto, va.
1: Ah, non andiamo a vedere Sentinel One?
0: Ah no. Ah, ma il satellite dici? Ah, ok.
1: Sì.

0: venerdì. This time su VRN Radio.
1: Women are not without electoral and or political or.
2: Mi permetto nuovamente, care concittadine, aspetti,
0: This time.

0: Ma cos'è, un tango argentino?
1: No, ma Miguel, non so ballare il tango, ma per
0: infatti,
1: favore,
0: infatti
1: no.
0: Ragazzi, cioè, è un periodo brutto per l'Argentina. Se diamo già notizia degli ultimi dati per quanto riguarda l'antivirus,
1: eccolo lì.
0: Si parla di diffusione record superiore alla soglia dell'epidemia e a 101 casi accertati.
1: Ma addirittura.
0: Non bene questa cosa qua. Gli ultimi bollettini sanitari nazionali confermano un picco preoccupante di contagi e una letalità balzata al 31,7%, un dato drammatico che ha recentemente trovato eco internazionale a causa del focolaio di quei due deficienti che hanno usato lo sterco di topo.
1: Ma non puoi dire una cosa del genere, però.
0: Come no? Cioè, scusami, perché sono intelligenti quei due lì?
1: No, effettivamente ecco, no, quindi, però poverini, ecco. Insomma. No, è vero che alla fine dietro tutte queste massicce epidemie che si scatenano sul pianeta c'è sempre la mano dell'uomo e non è soltanto per colpa dei due signori che diceva prima Fabio Meli, ma addirittura si parla anche di colpa per il cambiamento climatico globale. E chi l'ha fatto cambiare se non noi? Ovviamente.
0: Che pareva.
1: Quindi innalzamento delle temperature, alterazione degli ecosistemi e quindi i topi portatori di questo virus sono spinti a proliferare rapidamente in nuove aree geografiche.
0: Ah, quindi sono scappati un po' di topi dall'Argentina, no, diffondendo il virus.
1: Sì, sono scappati, diciamo, si sono allontanati dalle loro zone di proliferazione, hanno proliferato in zone dove ci sono anche gli esseri umani, quindi.
0: Ah, ok, pensavo che dall'Argentina fossero finiti un po' più su, Cile, Brasile, roba del genere.
1: No, quello no. Però poi ci mettiamo del nostro, no? Noi andiamo a usare la cacca e quindi.
0: Esatto, facciamoci un tango che è meglio, va. Ma che cos'è?

sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.

0: Ce l'abbiamo, amici a casa, abbiamo la soluzione a uno dei più grandi problemi dell'era moderna.
1: Cioè?
0: Cioè, non va quando non vi funziona il wifi.
1: Addirittura, c'è una soluzione.
0: C'è un trucco, io volevo provarlo, ma io non ho le antenne. Dopo vi spiego.
1: E tu non hai delle antenne.
0: No, allora, questo trucco domestico è quello del foglio di alluminio. Cioè, voi dovete, dovete applicare dietro al modem uno strato di foglio di alluminio e direzionarlo verso il segnale del wifi. Sebbene sembri una leggenda questa cosa qua, metropolitana, posizionare uno schermo metallico curvo permetterebbe di contrarre le onde radio in una stanza specifica anziché disperderle uniformemente contro le pareti perimetrali. Quindi il wifi si va da tutte le parti nella casa, in questo caso tu lo raggiri.
1: Bene, ma in effetti è una cosa molto interessante. È pensare che l'hanno scoperta con un metodo, o comunque con un esperimento scientifico quasi ridicolo, utilizzando proprio la carta stagnola, quella che la mamma usa per avvolgere i panini dei figli quando li manda a scuola.
0: Sì.
1: Praticamente sono riusciti questi ricercatori a creare degli specchi elettromagnetici capaci di eguagliare le prestazioni di costosissime antenne direzionali, quindi che costano migliaia e migliaia di dollari.
0: Perché io te avevo detto, non ho le antenne. Se io vado a vedere il mio modem, l'antenna non ce l'ha, è quello della società che mi ha fatto il telefono.
1: Ah, quindi anche tu adesso rotoli di carta stagnola?
0: Come faccio a metterli se non ho la direzione delle antenne?
1: Ma no, che ti frega, tu metti dietro la carta stagnola, poi l'onda andrà.
0: Dai, ma sembra una frutteria dopo.
1: Bello, però. Io vorrei

0: Ma perché?
1: Ma tutte ste canzoni ha fatto sto qui?
0: Ma l'intera discografia stiamo vivendo in questa trasmissione. Tra poco Laura Carroccio con Insolita Nota, e che noi salutiamo perché gli dedichiamo sempre questo finalino, no?
1: Pensa un po' come le vogliamo bene, comunque è vero, te ne vogliamo tanto, un bacione.
0: Immaginarmi che podia perdere. Non podia perdere.
1: Penso un po', certo. Sì, sì.
0: Comunque, amici a casa, spero vi siate divertiti anche oggi in questo recap. Noi torniamo sabato prossimo, ma in realtà torniamo lunedì mattina.
1: Sì, esatto, puntualissimi, ore 10 qui a This Time su VRN Radio.
0: E Fabio Meli e Walter De Sì vi augurano un buon weekend, molto Iglesias, molto così, molto con la mano sul petto, vai.
1: Vabbè, anche un po' meno Iglesias, comunque un buon weekend a tutti, ciao.
0: Ciao a tutti, mano sul petto e vai. Vai Julio.
1: Dove va?
0: Buon weekend.

Ho pagato caro il prezzo di sta libertà. Dimmi una bugia ma vestila da verità. Pensavo uno come me non ce la farà mai. Moriremo col cuore a metà. Tu perdonami se non mi basta fumare i problemi stanotte. Le mie lacrime che sotto

0: Shakira.
1: URN Radio, più l'ascolti, più la senti. Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
2: Spot. Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con mare in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
3: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
4: Sono le 3:58.
1: URN Radio.

Questo è Verdi, Bianchi e Rossi e si parte con un nuovo appuntamento. Oggi è il 30 di maggio e siamo arrivati all'ultimo giorno insieme di questo quinto mese del 2026. Sono Francesca Romana, perché dico ultimo? Perché domani è domenica e la domenica non ci sentiamo, purtroppo, nostro malgrado. E si parte come sempre con l'agenda, quindi le date più importanti, ma anche i compleanni, il proverbio del giorno, insomma tutto quello che ha segnato nella storia questo 30 di maggio per quanto riguarda l'Italia, perché siamo non a caso il programma che si chiama Verdi, Bianchi e Rossi. Poi si torna indietro nel tempo, perché sabato siamo un po' nostalgici e parleremo delle cassette. Chi se le ricorda? Chi ne ha ancora qualcuna a casa? E poi dulcis in fundo, anzi arriviamo alla frutta poi in conclusione, parlando di fragole. Quindi restate con noi nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Salvi, è lo start a questo sabato 30 di maggio, penultimo giorno di questo quinto mese del 2026. Io sono Francesca Romana, con noi torna Alo anche nel sabato. Ciao Alo.
1: Ciao Fra.
0: E partiamo come sempre con l'agenda, quindi le date più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 30 di maggio.
1: 1431, a Rouen viene giustiziata Giovanna d'Arco, una delle figure più iconiche della storia europea. 1911 si corre la prima 500 miglia di Indianapolis, una delle gare automobilistiche più famose al mondo. 1967 i Beatles entrano per la prima volta agli Abbey Road Studios di Londra per registrare il loro nuovo album. E nel 1982 la Spagna entra ufficialmente nella NATO.
0: Passiamo invece ai compleanni, chi spegne le candeline oggi?
1: Il conduttore, autore, volto iconico della TV Piero Chiambretti, giornalista, oggi avrebbe compiuto gli anni il giornalista conduttore del TG1, anche presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, e il conduttore radio, TV e anche attore Enrico Silvestrin.
0: Hai capito quante nascite importanti sotto il segno dei gemelli in questo 30 di maggio. Passiamo invece ai santi del giorno, perché noi vi ricordiamo anche a chi fare gli auguri di buon onomastico, segnatevelo mi raccomando.
1: E allora potete farli gli auguri di buon onomastico a San Ferdinando III di Castiglia, re e patrono di ingegneri e architetti.
0: Quindi Ferdinando, Nando, tutti quanti.
1: Nandino. E poi il proverbio del giorno è dedicato proprio al santo, perché a San Ferdinando sole e vento vanno a braccetto.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot. Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando WRN Radio.
4: La tua radio.

0: sono sempre tanti i vostri messaggi del sabato, quindi del fine settimana, del weekend di Verdi Bianchi e Rossi. Sono Francesca Romana e ciao ancora al nostro Alo.
1: Ciao ancora Fra.
0: Ciao Alo. E ci sono tanti i vostri messaggi, giusto?
1: Sì, ne abbiamo scelti due come sempre. Sì. Giulia scrive: la giornata della sclerosi multipla mi tocca sempre. Una mia collega convive con la malattia e dice che la cosa più importante è non sentirsi soli. Bello ricordarlo anche in radio. È bello anche che tu ci scriva questo messaggio, cara
0: sì,
1: Giulia.
0: Sentire anche le vostre testimonianze per esprimere, insomma, la massima vicinanza.
1: Sempre.
0: Siamo vicini.
1: E poi Enrico invece scrive: quando... Ciao Enrico. Quando avete citato la prima 500 miglia di Indianapolis, mi è venuto in mente mio padre. Era un appassionato di motori e diceva che quella gara era la maratona delle auto. Un ricordo che oggi fa bene. Sì, è un evento ovviamente americano, ma sono quegli eventi poi che diventano
0: cardine
1: internazionali. Sì, anche in Italia è molto seguita come corsa.

questo è uno dei miei momenti preferiti della settimana. Vabbè, a parte che è sabato, siamo insieme con Alo anche qui a Verdi Bianchi e Rossi, ma siamo un po' nostalgici nel sabato e quindi facciamo un tuffo nei ricordi e facciamo un tuffo in tutte quelle cantine dove magari qualcuno di voi ha varie pile di cassette che oggi non si usano più, anzi è quasi raro, rarissimo per i collezionisti trovare un mangiacassette. Sarà proprio lui il protagonista, ma sono protagonisti anche i vostri ricordi e aneddoti legati proprio al passato. Qui a Verdi Bianchi e Rossi.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: Siamo nel sabato di Verdi Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici in quest'ultimo fine settimana del mese di maggio e noi ovviamente come sempre, bentornato al nostro Alo.
1: Ciao Fra.
0: Non possiamo farci mancare il momento nostalgia perché torniamo indietro nel tempo, vediamo vari decenni che hanno interessato l'Italia e torniamo a quel famoso mangiacassette.
1: Esatto, qua... il mangianastri, mangiacassette. Lo possiamo chiamare anche riproduttore di cassette, forse mangianastri è un po' più carino, mangiacassette, perché dà l'idea proprio perché si apriva come, io so che tu sei molto giovane.
0: Non dobbiamo, dopo parliamo di cibo, okay. Però comunque ci portiamo avanti.
1: Però dà proprio l'idea, quando tu infilavi la cassetta, che questo mangianastri aprisse letteralmente le fauci elettroniche, tu infilavi questo rettangolino musicale, esatto, che accompagnava i nostri pomeriggi, le nostre giornate, riproducendo musica. E poi c'era sempre quel classico della cassetta che si inceppava e allora prendevi la matita per riavvolgere il nastro.
0: Ecco, quante volte è capitato di dover letteralmente riavvolgere il nastro?
1: Cioè,
0: nel senso,
1: tantissime.
0: Perché si apriva, ma non solo secondo me con la musica, soprattutto con i film.
1: È
0: io
1: vero.
0: Ricordo che era tipo un momento topico. Perché poi, vabbè, io ero piccola, ci giocavo anche con il nastro.
1: Qualcuna io l'ho rotta da piccolo,
0: sì,
1: qualcuna. Tirando, tira oggi, tira domani, altro che i gatti che fanno i danni. Io andavo lì, tiravo e non mi rendevo conto, magari avevo cancellato un filmino della comunione, un filmino di qualche matrimonio.
0: È qualcosa che succede.
1: E poi lo sai qual è un rumore?
0: Succedeva
1: perché poi dall'inizio degli anni 2000 sono diventati un po' un oggetto vintage, però una cosa che io mi ricordo, ad esempio, del mio mangianastri quando ero piccolo, era il click di quando inserivi la cassetta. Chiudevi e facevi partire con play. Quel click è il mio ricordo dell'infanzia.
0: E qual è il vostro ricordo dell'infanzia che appartiene al passato? Raccontatecelo a noi di Verdi Bianchi e Rossi.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: WRN Radio. WRN Radio.

0: c'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
2: Sono le 5.
3: URL Radio.
4: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Arrivano i vostri messaggi del sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, messaggi nostalgia. Chiamiamoli così. Siamo nel momento in cui torniamo indietro nel tempo, un passo nel passato, visto che bel gioco di parole, Alo.
1: Bellissimo.
0: Perché ci sono arrivati tanti messaggi.
1: Sì.
0: Abbiamo parlato del mangiacassette, io vi ho fatto una domanda. Qual è quel ricordo che vi porta subito nel passato? Oppure qual è quel ricordo che vi accende determinate emozioni?
1: E i nostri amici ti hanno preso alla lettera, quindi gli amici di VBR hanno risposto con ricordi nostalgici, appunto.
0: Okay.
1: E Laura, ciao Laura.
0: Ciao Laura.
1: Scrive: il mangianastri per me è l'estate del 98. Io e mia cugina che registravamo le canzoni dalla radio e poi ballavamo in camera. Ogni volta che sento il click mi torna tutto in mente.
0: Ma si può fare questo? Cioè, si poteva?
1: Si poteva fare, nel senso che forse...
0: Si potevano fare tante cose.
1: Esatto, forse non era così legale, però effettivamente se tu volevi ascoltare quella canzone facevi rec play quando partiva dalla radio, ti beccavi l'intro, ti beccavi l'outro, però almeno avevi la canzone, il cuore centrale ce l'avevi per sempre con te su queste cassette che poi facevano il giro delle famiglie, degli amici, delle case.
0: C'è un film molto bello che vi voglio consigliare da vedere su Netflix, che si chiama Mixed by Harry. Racconta la storia di fratelli Frattasio, che non è che facevano una cosa del tutto legale,
1: no.
0: Però comunque è molto affascinante tutto questo mondo delle cassette.
1: Bellissimo.
0: Di Sanremo, del passato. Ve lo consiglio, ovviamente, a tema Italia.
1: Adesso mi hai fatto venire in mente che la mia prima cassetta, il mio primo album che ho ricevuto però sotto forma di cassetta, era Hanno ucciso l'uomo ragno degli 883. Che bel ricordo, ce l'ho ancora. Poi andiamo da Stefano, che scrive: la cassetta che non dimentico è quella che mi fece una ragazza al liceo. Lato A rock, lato B canzoni d'amore. Non ho più mangianastri, ma quella cassetta la tengo ancora. Oh.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Stop!
6: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
5: VRN Radio, più l'ascolto.

0: Abbiamo quasi finito questa settimana insieme, noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi, ma possiamo dire anche che ormai voi siete quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Tra poco si va in tavola, dulcis in fundo, anzi, arriviamo alla frutta, tanto per usare qualche proverbio, perché parliamo della leggenda delle fragole, quando un frutto nasce da una storia d'amore, ovviamente ambientata in Italia. Restate con noi!
1: Ciao.

0: Forse non salverò il mondo.
1: Forse non salverò l'economia.
0: Forse non salverò tutti gli indifesi.
1: Forse non salverò l'Amazzonia.
2: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
3: Spot!
4: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.

0: Siamo nel sabato di Verdi, Bianchi e Rossi, ben ritrovati cari amici. Diciamo che in questo weekend siamo ad Alo, bentornato Alo.
1: Bentornata anche a te Fra, ciao.
0: Se ieri abbiamo parlato della leggenda della Madonna del Ciliegio o della Ciliegia?
1: Delle ciliegie.
0: Sono più di una. Oggi invece parliamo di una leggenda legata alla tavola italiana, legata a un frutto.
1: Un altro.
0: Stiamo parlando della fragola.
1: Sì, perché comunque parliamo sempre di frutta estiva, quindi ieri le ciliegie, oggi passiamo alle fragole. Un'altra leggenda legata a questo frutto che insomma sta conquistando i mercati già da un pochino in questo periodo quasi estivo.
0: Ci sono quelle OGM che sono un po' grandi e le troviamo
1: enormi
0: anche nei supermercati, ma ci sono anche fortunatamente le fragole, quelle proprio d'orto, quelle belle, succose, rosse
1: e buone. E pare che si racconta che le fragole siano nate dalle lacrime di Venere, quando il suo amato Adone, il suo amatissimo compagno di vita, morì, la dea corse da lui e pianse disperata. Le sue lacrime, cadendo a terra, si trasformarono in piccoli frutti rossi, che erano il simbolo di amore eterno. Quindi Venere, con queste lacrime, giurava al proprio compagno amore per l'eternità.
0: E sì, poi comunque la fragola in generale, nell'immaginario comune e popolare, è un po' raffigurata come il frutto dell'amore.
1: Sì, il frutto della passione, il frutto dell'amore, comunque con quel rosso che ricorda anche il colore appunto dell'amore. Quale colore rappresenta l'amore se non il rosso? Ed è un mito molto antico, però in Italia è diventato anche un modo per dire che le fragole appunto non sono solo un frutto, ma sono un'emozione. È il segno che la primavera sta finendo, che l'estate sta arrivando. E poi soprattutto si dice, a livello di frutta e di coltura, che
0: e
1: le fragole
0: esatto,
1: infatti,
0: cultura e cultura,
1: che le fragole di fine maggio sono le migliori, quelle che trovi al mercato, quelle che metti nelle torte della domenica, nelle macedonie fresche. Tra l'altro ti voglio fare una domanda: tu come le mangi le fragole? Perché io ad esempio le amo zucchero e limone.
0: Sì, zucchero e limone, poi vabbè con la panna, ma anche vi consiglio fragole al cioccolato, niente male come ricetta. Mi siedo

0: Anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Verdi, Bianchi e Rossi. Io sono Francesca Romana, vi auguro un buon weekend, vi auguro un buon fine settimana e ci si risente il mese nuovo, non che sia molto distante, ma ci sentiamo lunedì. Ciao, buon weekend!
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio.

0: e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: Sono le 6:02.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

URN Radio, più l'ascolti, più la senti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: on your radio.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24. Giorno e notte.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot! Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: closed.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: VRN Radio. Bellissima.
7: Your radio station.
8: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: WRN Oroscopo.
1: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di domenica 31 maggio. Ariete, Marte e Venere continuano a sostenervi con romanticismo e passionalità. L'amore è decisamente in primo piano. La luna piena è bellissima per una partenza. Toro, è il momento di fare bilanci. Ci sono transiti positivi che possono sbloccare delle situazioni stagnanti. Tenetene conto. In serata conviene staccare la spina. Gemelli, non sempre riuscite a fare un'analisi precisa della situazione specie da un punto di vista professionale. Rischiate di essere superficiali. In amore le cose vanno decisamente meglio. Cancro, lavoro in primo piano. Giove è straordinario per le questioni materiali e Mercurio è pronto a passare nel vostro segno e già vi sostiene. Gli amici rendono piacevole la serata. Leone, sarete generosi e forse un po' troppo ottimisti. Questo va bene in amore perché avete bisogno di ristabilire un giusto feeling, ma sul lavoro dovreste essere più seri. La fortuna

0: Una vi sorride. Vergine, Giove vicino a Venere vi rende spregiudicati sul lavoro e in amore, però la luna non positiva vi rende distratti. Cautela anche nell'attività fisica. Bilancia, curate i vostri affari. Giove nel settore del successo è toccato da influssi molto positivi, potete ottenere grandi risultati. Scorpione, una giornata buonissima per risolvere eventuali beghe legali o burocratiche. In famiglia si respira un'atmosfera nuova. In amore non ci sono mezze misure. Sagittario, la luna piena nel vostro segno vi offre occasioni d'oro sul lavoro, vi rende intuitivi, determinati a migliorare la vostra posizione. In amore ci sono sorprese. Capricorno, la luna in Sagittario vi rende troppo rinunciatari e qualcuno potrebbe approfittarsene sul lavoro, attenzione. In amore siete passionali al punto giusto. Acquario, giornata da sfruttare al massimo, avete transiti impegnativi in tutti i settori che però possono portare delle novità importantissime. Sul lavoro potete rinnovare un accordo. Pesci, in amore oggi ci saranno delle tensioni da smorzare, cercate una soluzione diplomatica, con le parole potete sistemare tutto. Ci sono novità per i single e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono le 7:02.

Buongiorno, benvenuti, ben svegliati. Questo è il recap di Rainbow, tutti i colori della settimana. Tutte le notizie più sfiziose, più simpatiche, più serie e più di confronto che potete trovare nel

0: Allora, partiamo da Roma, due passi da Piazza Navona, uno dei luoghi più famosi e belli della capitale. A proposito di capitale, credo che lui sia reduce da una multa in arrivo
1: per sicuro.
0: Essere transitato.
1: Perché splendidamente ho portato un gruppo di ragazzine a vedere il Colosseo, solo che io glielo volevo far vedere, capito, proprio... Cioè, sotto
0: vicino,
1: le pareti del
0: sotto
1: Colosseo,
0: le pareti, ma era zona ZTL
1: permanente. Ma la cosa bella era: non c'è nessuno stamattina, come mai?
0: Allora, sulla macchina avrai qualcuno che ti pagherà la multa.
1: Sì.
0: Sui punti, sulla patente, ahimè, ho qualche dubbio.
1: Ma perché in ZTL ci sono punti che si tolgono?
0: Credo proprio di sì. E quindi comincia già a scalare.
1: Non mi devi mettere un'altra ansia.
0: Anche mentalmente.
1: Ecco.
0: Allora, sapete quanto costa un posto auto di circa 12 metri quadri? Quindi in zona Piazza Navona. Hai un'idea più o meno?
1: Piazza Navona.
0: Piazza Navona. Un box auto, quindi non una casa, non una villa.
1: Non poco.
0: Allora, box auto 260.000 euro. Quindi più di un appartamento che ho comprato poco tempo fa.
1: Un box auto.
0: Dalle mie parti, sì. 260.000 euro, quindi hai capito bene. Non un appartamento, non hai comprato una villa con piscina, ma hai semplicemente acquistato un box auto. La cosa più incredibile è che non si tratta nemmeno di un box chiuso, quindi tutelato, dove puoi metterci altre cose. Sono semplicemente due linee tracciate sul pavimento di un garage comune. Quindi due striscioline, hai comprato un pezzo di asfalto delimitato da due strisce.
1: No, vabbè.
0: Quindi facciamo due conti con quella cifra in molte città
1: italiane.
0: Ma ci
1: sono acquirenti?
0: E lo hanno acquistato. Quindi non è ci sono acquirenti, lo hanno acquistato.
1: No,
0: perché
1: no words.
0: Non c'è disponibilità di parcheggi in quella zona, quindi avere la fortuna di trovarne uno è davvero un bel investimento.
1: 260.000 euro. Bah.
0: Quindi oggi forse conviene più comprare un parcheggio.
1: Sai ragazzi, no.
0: Immagina la scena, papà, cosa mi lasci in eredità? Figlio mio, non una casa, ma un parcheggio
1: due
0: vicino
1: strisce.
0: Piazza Navona, due strisce e un po' d'asfalto.
1: Ma poi magari frutterà nel tempo, cioè,
0: al di là delle battute, questa storia racconta molto delle difficoltà delle grandi città, quindi spazi limitati, traffico, parcheggi sempre più cari e costi che continuano a crescere. Una curiosità che sembra uscita da una commedia italiana, ma che è invece assolutamente reale.
1: Però posso dire che, cioè, nelle grandi città dove le metro funzionano, il sistema parcheggi è un po' mitigato. Perché il problema, ad esempio, se tu prendi la metro a Napoli, ok, soprattutto la linea 2, che è la linea storica, cioè, veramente c'è chi... Io ho amici che quando vengono a Napoli ci muoviamo con la metro e loro mi dicono: ma questa non è una metro, questo è un treno. Cioè, non è possibile. Invece, metti Roma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, però le metro funzionano veramente molto bene, quindi tu arrivi ad un posto, per esempio quando vado a Roma, generalmente, a meno che non debba andare in posti specifici per lavoro, però lascio la metro a Cinecittà, lascio l'auto a Cinecittà dove c'è un parcheggio, 5 euro tutta la giornata, sta benissimo, e poi andiamo con la metro che ha tempi orari regolari.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Arriva ora una vicenda che fa riflettere davvero tanto. Un uomo avrebbe lavorato per circa 10 anni come infermiere in una struttura sanitaria senza possedere la laurea richiesta, senza risultare iscritto all'albo professionale. Una notizia che inevitabilmente genera stupore, ma anche qualche preoccupazione, perché quando si parla di alcune professioni in particolare, quelle sanitarie, entrano in gioco competenza, responsabilità e soprattutto la sicurezza dei pazienti. Ora, la domanda che tutti si fanno è semplice: come sia stata possibile questa cosa?
1: Esatto. Poi un'altra domanda che mi faccio: testina che non sei altro, ok? Stavo facendo un'altra parola, mi sono controllato.
0: In questi 10 anni. Cioè, non dico fallo, studia, ma almeno compratelo un titolo.
1: Anni, nessuno se ne accorge, ok? Cioè, applicati un attimo a prendertelo sto titolo.
0: Siamo sinceri, perché in Italia c'è anche questa bella, tra virgolette, abitudine di comprarseli questi diplomi. Hai avuto 10 anni di te, hai guadagnato. Accattatelo sto titolo. Cioè. Cerca di porre rimedio a questa cosa. In Italia la professione
1: nessuno se n'è mai accorto,
0: quindi anche quindi in fase preselettiva probabilmente sì, perché è durato 10 anni, ma in fase preselettiva qualcuno ti ha chiesto un titolo, o meglio, se pure hai presentato un pezzo di carta farlocco, qualcuno ha verificato queste cose.
1: Quello è il punto.
0: Soprattutto poi in Italia la professione infermieristica richiede una formazione universitaria specifica, un'iscrizione all'ordine professionale, quindi passaggi indispensabili per esercitare legalmente. Quindi tanti punti interrogativi, tanti retroscena dietro questa
1: notizia.
0: Come
1: se ne sono accorti? Non lo sappiamo.
0: È probabile che qualcuno zelante abbia detto: ma fammi controllare se questa è iscritta all'ordine.
1: Ma un pacchetto di cazzi su questo, no? Vedi, me la devi far dire per forza la parolaccia.
2: As

0: Adesso affrontiamo un argomento molto importante. In Italia sempre più persone desiderano avere figli, ma finiscono per rinunciare, non perché non li vogliono, ma perché spesso mancano le condizioni economiche, lavorative e sociali per costruire serenamente una famiglia. I numeri della natalità continuano infatti a diminuire e il nostro paese registra da anni un costante calo delle nascite.
1: Ma adesso siamo seri, no? Cioè, voglio dire,
0: perché noi
1: come
0: non siamo
1: si fa,
0: seri.
1: No, dico un discorso molto serio. Come si fa a mettere al mondo un bambino oggi?
0: No, ma infatti molti giovani raccontano le stesse difficoltà: lavoro precario, stipendi bassi, costi delle abitazioni, servizi insufficienti, incertezza sul futuro. Quindi abbiamo parlato di un parcheggio che costa un parcheggio 200 e passa mila euro, quindi immaginiamo una casa, immaginiamo le spese, e quindi si rimanda il progetto di avere un figlio, appunto, viene rimandato.
1: E poi ci troviamo con un tasso di natalità che invece scende inesorabilmente, o ancora peggio, con tanti giovani che lasciano l'Italia perché, ragazzi, è oggettivo e analitico che all'estero trovano la loro dimensione, ma anche la loro realizzazione, e professionale e economica. E su questo lo Stato Italia, il governo Italia, dovrebbe porre un po' più attenzione, anzi dovrebbe porvi rimedio.
0: No, che poi è un problema che non riguarda soltanto le famiglie, ma l'intero paese, perché poi è un cane che morde la coda, perché meno nascite, meno giovani, meno lavoratori, una popolazione sempre più anziana, e chi pagherà le pensioni a queste persone, noi, visto che non c'è gente che lavora?
1: Noi, perché sono giovane, ricordatelo.
0: Quindi, ovviamente, tu sei giovane, ma diversamente giovane. Naturalmente, giovani dentro. Nessuno può imporre a qualcuno di diventare genitori, ovvio, però è importante creare le condizioni affinché chi desidera avere figli possa davvero scegliere liberamente, perché poi rinunciare a un sogno per mancanza di opportunità è sempre una sconfitta collettiva. Un tema complesso, delicato, che merita attenzione e soprattutto soluzioni concrete.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot.
2: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
3: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio. Tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.

0: Caffè dei Tarocchi per i giorni felici è il libro di Moon Hae Young, caso editoriale coreano di cui tutti parlano. È stato il romanzo più conteso alla Fiera del Libro di Londra. In un piccolo caffè tra ricordi e tarocchi, Serian scoprirà che anche le anime ferite possono guarire. Il tuo cuore, quale carta ti sta indicando? Le carte raccontano la storia, la tua. Nel piccolo caffè dove Shin Se-neon legge i tarocchi, l'aria profuma di caffè appena macinato e di storie non dette. È un luogo raccolto, quasi sospeso, in cui i clienti arrivano con i dubbi, paure e desideri e trovano in lei una guida discreta che tra una tazza fumante e una carta voltata le aiuta a ritrovare un po' di chiarezza. Anche Shin Se-neon però porta con sé un cuore ferito. Dopo la fine di una relazione durata 13 anni, si sente smarrita, incerta se l'amore o anche solo la speranza potrà mai trovarla di nuovo. La quiete del caffè viene scombussolata da due arrivi inaspettati. Yu Jin-ju, un artista di webtoon skit vivace di famiglia benestante, la cui vicinanza la irrita quanto la affascina, e il ritorno improvviso del suo ex, che riapre vecchi ricordi ed emozioni mai sopite. Le loro presenze si intrecciano con le letture dei tarocchi, con i sussurri dei clienti, con i piccoli rituali quotidiani del locale. Tra incontri inattesi ed emozioni che riaffiorano, il caffè diventa il posto in cui Serion impara a confrontarsi con ciò che è stato e con ciò che potrebbe ancora essere. In quel luogo che ormai è il suo rifugio, inizia ad abbracciare la propria indipendenza e scopre che l'amore e la guarigione possono arrivare nei modi più sorprendenti, proprio mentre la vita sembra scorrere tranquilla tra una tazza di caffè e l'altra. Caffè dei Tarocchi per i giorni felici è in tutte le librerie. Adesso arriva l'estate, arrivano i fine settimana sulla spiaggia e l'occasione buona per leggere e farsi qualche sorriso e, perché no, magari anche qualche riflessione.
1: Sicuramente, no, io ridevo perché tu hai pronunciato tutti questi nomi.
0: Li ho scritti come si pronunciano, perciò
1: ridevo perché in settimana è venuto da me un assistito che era un cinese,
0: ecco,
1: che non conosceva una mazza di italiano.
0: Ottimo.
1: E che voleva parlare con me, ma non conosceva manco, ecco, l'inglese. Quindi io cercavo di arrabattarmi tra italiano e inglese, cercando di farmi capire. Questo che mi guardava con degli occhi spalancati era allibito. Poi di punto in bianco apre un telefonino, comincia a digitare. Probabilmente era un traduttore, dove ha scritto in cinese e cercava di farmi capire in italiano, okay, di cosa avesse bisogno, ma la pagina era rimasta in cinese, quindi quando mi ha dato il telefono vedevo questi caratteri e io lo guardavo io con gli occhi spalancati e dicevo: ma che hai scritto, che devo capire? Poi
0: anche perché poi nella cultura orientale il linguaggio paraverbale conta tanto, quindi noi, sì, napoletani che gesticoliamo.
1: Poi è cominciato il mio verbaggio, ecco, paraverbale partenopeo, e ci siamo capiti.
0: Il mitico napoletano si fa sicca,
1: sì,
0: ma non mora.
1: Mi ha fatto capire che è scorsa la pagina, quindi siamo riusciti a capire questa, ecco, traduzione italiana sotto. Ma è stato un 5 minuti proprio di risate alla grande.
0: Vedi, negli studi medici si può anche sorridere, per fortuna.
1: Oh, il mio primo paziente cinese, eh.

Bob, tutti i colori della settimana. Voi state ascoltando il meglio, le notizie più curiose, quelle più simpatiche o quelle che vi hanno fatto più dibattere. State con noi. WRN, your radio station.

0: QRN Previsioni Meteo.
1: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
3: Sono le 7:58.
0: QRN Radio.

0: Nei giorni scorsi una notizia ha fatto il giro del mondo in pochissimi minuti. Re Carlo è morto. Una frase breve, una frase enorme, una frase che ha generato stupore, preoccupazione e migliaia di reazioni sui social network. Il problema è che non era vera. Tutto è nato da un errore di una stazione radio che ha diffuso una comunicazione errata, facendo credere per alcuni minuti che il sovrano britannico fosse deceduto. In poco tempo il messaggio è stato rilanciato da utenti, blog e pagine social, quindi è impressionante osservare come oggi una notizia non abbia bisogno di essere verificata per diventare virale.
1: E poi questo è anche un po' il limite adesso della comunicazione, cioè le cose non si verificano più e quindi le fake news partono incontrollate e si propagano per tutta la rete. Occhio sempre, cercate sempre la controparte della notizia che leggete in modo da farvi un vostro pensiero critico.
0: No, ma anche perché noi riceviamo decine di notifiche, quindi molto spesso leggiamo soltanto il titolo o anche quando ci sono quei post sui social dove il titolo magari è anche fuorviante, noi condividiamo senza approfondire, magari commentiamo senza verificare e in pochi minuti una voce può trasformarsi in una presunta verità. Quindi quello che vi invitiamo a fare è verificare con esattezza, perché l'informazione non è soltanto ricevere una notizia, l'informazione è anche verificarla, comprenderne la fonte e aspettare conferme. Noi viviamo nell'epoca dell'immediatezza, quindi
1: però era bello il dottore.
0: La verità spesso diciamo ha bisogno di qualche minuto in più.
1: Sei troppo bello, Letta. Troppo bello. Assolutamente sì, non possiamo che convenire con te. Mi raccomando, ragazzi, qualche minuto in più, che
0: quindi
1: è una cosa verissima.
0: Rallentiamo, leggiamo meglio, verifichiamo meglio, pensiamo meglio, perché la velocità è utile, ma la credibilità è indispensabile.

0: Cambiamo argomento, ma restiamo su un tema che riguarda tutti noi. Secondo le previsioni meteorologiche, un'ondata anomala di caldo potrebbe interessare l'Italia, con temperature che in alcune zone raggiungeranno, supereranno i 35-36 gradi. Quindi tu parlavi di problematiche estive e siamo ancora prima dell'estate astronomica, eh? Quindi negli ultimi anni abbiamo imparato una parola che ricorre sempre più spesso: eccezionale. Quindi temperature eccezionali, siccità eccezionali, piogge eccezionali, Saverio eccezionale.
1: Eccezionale, Alette eccezionale.
0: Quando l'eccezione si ripete continuamente, quindi nel caso finale delle ultime due cose, forse non è più un'eccezione. Molti ricordano l'estate degli anni 80-90, in verità non me le ricordo quegli estati, forse perché la mia testa era dedicata ad altro. Le giornate calde esistevano naturalmente, ma le lunghe sequenze di settimane torride erano forse molto meno frequenti. Oggi invece assistiamo sempre più spesso a periodi prolungati di caldo intenso. E le conseguenze poi non riguardano soltanto il nostro comfort, riguardano l'agricoltura, le risorse idriche, la salute delle persone fragili, ma anche di quelle meno fragili, quindi, e soprattutto i consigli energetici.
1: Aletta, cosa dobbiamo aspettarci quest'estate?
0: Farà caldo.
1: Oh, ma va? Ma va?
0: Quindi organizzati già col condizionatore, col ventilatore, con la paglietta per soffiarti, quindi vediamo un po'. Comunque ricordiamoci che il pianeta non ci appartiene, lo stiamo soltanto prendendo in prestito da chi verrà dopo di noi. Noi ci dobbiamo semplicemente adeguare e cercare magari di conservarlo
1: e
0: al meglio.
1: Preservarlo al meglio.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Stop! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
4: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Adesso alziamo lo sguardo verso il cielo, perché gli astronomi parlano già di un evento straordinario, l'eclissi totale di sole più lunga del secolo. Quindi un fenomeno destinato a rimanere nella memoria di milioni di persone. Quando il sole scompare nel pieno giorno, accade qualcosa di particolare. Per qualche minuto il tempo sembra fermarsi, gli animali modificano il loro comportamento, la luce cambia colore, il cielo assume sfumature insolite e l'essere umano torna improvvisamente a sentirsi piccolo davanti all'universo.
1: Molto curioso su questo argomento. Quando succederà?
0: Segnati la data. Allora, abbiamo detto 16 luglio 2186. Quindi...
1: No, Aletta, cioè, aspetta. Stiamo un attimo calmi, vero? Dobbiamo lasciare tutto al futuro, ai ragazzi che verranno in roba varia. Ma sta cazzo di eclissi, come la vediamo?
0: Allora,
1: non la vedremo.
0: Sicuramente
1: noi.
0: Per noi è fuori portata, ma avrà una totalità massima che durerà 7 minuti e 29 secondi.
1: Pensa a te, quindi... aspettare il 2126 per 7 minuti. Che fortunelli,
0: se poi, no, ma se poi invece ti interessa un'eclissi visibile, magari in tempi molto più vicini, ce n'è un importante il 12 agosto prossimo 2026.
1: Sì.
0: Quindi con eclissi totali di sole osservabile in alcune aree d'Europa e parzialmente anche dall'Italia. Quindi non dovrai poi effettivamente...
1: Dove dobbiamo trovarci?
0: Aspettare dove vuoi. Quindi parzialmente anche in Italia è visibile, quindi la puoi vedere anche da casa tua. Da casa tua. Quindi
1: pensa, 12 agosto.
0: Non dovrai aspettare 100 anni.
1: Me la
0: non ti
1: segno.
0: Preoccupare.
1: Saranno gli ultimi giorni di lavoro prima delle ferie, quindi ho bisogno di queste eclissi che cancelli e oscuri tutto. Va!

Amarga Navidad è due film in uno. Il primo è quello che vede protagonista Elsa, regista di due film di culto che però non hanno fatto una lira, spingendo quindi la sua attrice a diventare regista di ben più redditizi spot pubblicitari. Elsa ha un fidanzato più giovane di lei che fa il pompiere ma anche lo stripper, una sorella in crisi matrimoniale, un'amica depressa per la morte del figlio. Poi c'è un secondo film, quello che ci svela come il primo sia la sceneggiatura che sta scrivendo Raoul, famoso regista in crisi creativa, con qualche problema col fidanzato più giovane di lui e la cui storica assistente l'ha appena mollato dopo 20 anni di collaborazione per stare vicino alla sua fidanzata, anche lei in lutto. Man mano che Pedro Almodovar intreccia questi due livelli e espande e approfondisce le vicende di questi personaggi, diventa chiaro che tutto quel che accade nel primo film, ovvero che Raoul sta scrivendo, è uno specchio di quanto lo stesso Raoul vede e sente accadere attorno a sé, giacché da che mondo è mondo gli artisti hanno vampirizzato la loro famiglia, i loro amici, i loro conoscenti, spesso e volentieri con grande scorno e disdegno di questi ultimi. E siccome è chiaro a tutti, o dovrebbe esserlo, che Raoul è chiaramente l'alter ego di Almodovar, si capisce perché lo spagnolo abbia dichiarato che Amarga Navidad è il film in cui è stato più impietoso verso se stesso. Ma fortunatamente non contro lo spettatore, che si può perdere con grande piacere dentro questa mise en abîme di autofiction e a questo continuo specchiarsi della realtà nella finzione e nella realtà della finzione con la finzione della finzione. Ragazzi, vi siete ubriacati stasera, ve lo dico, rintracciando in ognuno di questi piani che si alimentano vicendevolmente elementi comuni e che tutti possono riconoscere. Anche se non facciamo i registi, non siamo in crisi creativa, non abbiamo le case magnifiche e magnificamente arredate, non abbiamo necessariamente a che fare con i lutti di cui parla in questo film. Almodovar mette in Amarga Navidad tutto se stesso e tutte le sue ossessioni contemporanee, dalla cura maniacale per gli arredi, costumi, luoghi messi sullo schermo alla morte della madre, a certe ansie sulla salute, al rapporto con la fama e la creatività e con le persone a cui si vuole bene. Come ormai di costume di quello che è stato dall'inizio della sua carriera un regista irriverente e provocatorio dai toni fiammeggianti e sopra le righe, Amarga Navidad è un film dove niente e nessuno alza o marca i toni, dove commedia e melodramma danzano insieme al ritmo calmo di una melodia precisa che mescola ironia feroce e sentimenti profondi e dolenti.

0: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
1: Spot. Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Riti alla ribalta nel 1992 come autori di Neve, primo singolo dell'album di Mina, Sorelle Lumière, gli Audio 2 hanno fatto conoscere la loro voce, ma non almeno inizialmente il loro viso, l'anno successivo con l'album che porta il loro nome, promosso dal singolo Sì che non sei tu. Si alimenta la voce che i due, vista la somiglianza vocale e l'assenza di foto, siano in realtà Lucio Battisti a una nuova svolta musicale, un precedente per Anonimo Italiano che proverà la stessa operazione clonaggio con Claudio Baglioni, sebbene con fortuna ben diversa. La diceria dura qualche mese e l'aiuta a farsi conoscere al grande pubblico e a salire nelle classifiche, ma dopo qualche mese i due si presentano al pubblico, negano e come no l'accostamento a Battisti e volano con ali proprie, pur sempre sorretti dallo zampone della Tigre di Cremona, che li mette sotto contratto nella sua etichetta PDU e inserisce nei suoi dischi altri loro pezzi, tra cui Non c'è più audio e Rotola la vita. Nel frattempo pubblicano altri due dischi di medio successo, finché nel 98 firmano l'Eastern Classic Acqua e Sale, oltre ad altri due pezzi del disco evento Mina Celentano. Da qui probabilmente la vendita dei diritti d'autore li porta a godersi la vita più che a consumarsi nelle sale di registrazione. Infatti l'anno stesso pubblicano una raccolta di successi, mentre le loro pubblicazioni successive stentano a decollare. Nel 2009 il colpo di genio: perché non sfruttare la somiglianza con Battisti per ricreare il mini abbinamento con Mogol? Così nasce Mogol Audio 2, con pezzi scritti a tre mani, ma più che richiamare i tempi di Acqua Azzurra e Acqua Chiara, il disco si rivela un buco nell'acqua, e chi rimpiangeva i tempi d'oro di Battisti Mogol può solo rispolverare i vecchi vinili o, come suggerisce il titolo della canzone, provare a immaginare che esistono ancora. Gli Audio 2 oggi campano di rendita sui diritti di brani come Acqua e Sale. Tanto loro sono napoletani, eh?
1: Sono napoletani, sì.
0: Però veramente non fanno più musica.
1: A me piacciono.
0: Campano, anche a me piacevano molto, però effettivamente sono andati nel buio anche loro, ahimè.

Era Rainbow Recap quello che avete appena ascoltato. Buona domenica, buona estate a tutti. Noi ci ritroviamo presto con il meglio di tutti quelli che sono i colori della settimana e quelli che sono i colori della vostra storia. Fate i bravi, ciao!

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della Regione. Cambiamo argomento. Oggi, domenica 31 maggio, il Giro d'Italia si prepara a chiudere l'edizione 2026 con la tappa finale nella capitale, tra Roma e il litorale di Ostia. La partenza ufficiale è prevista alle ore 15:40 dalle terme di Caracalla. Dopo il via si corre verso l'Eur per poi procedere via Cristoforo Colombo fino ad Ostia. Il passaggio sul litorale è atteso poco dopo le ore 16 nella zona della Fontana dello Zodiaco. Una volta rientrati nella capitale, i ciclisti entreranno nel circuito finale. L'evento comporterà importanti modifiche alla viabilità in diverse zone della città, con chiusure temporanee delle strade interessate dal passaggio della corsa e limitazioni alla circolazione. Già a partire dalle ore 11, chiusura della via Cristoforo Colombo nel tratto tra Roma e Ostia, della via Pontina in direzione Eur e degli svincoli del raccordo in direzione Roma. Chiusure anche in centro, a Roma, nella zona del Circo Massimo, Fori Imperiali e lungo Tevere. Inoltre deviazioni o limitazioni per oltre 60 linee del trasporto pubblico. Infine, dalle ore 16 resterà chiusa la stazione Colosseo di metro B e C, interdetta alla fermata e lo scambio tra metro B e C. Cambiamo argomento. Per il ponte del 2 giugno è previsto un forte incremento del traffico sulle principali arterie stradali e autostradali. Per agevolare gli spostamenti sulla rete autostradale, stop ai mezzi pesanti. Questa mattina dalle ore 9 fino alle ore 22 di questa sera. Martedì 2 giugno i mezzi pesanti non possono circolare dalle ore 7 alle ore 22. Da Valeria Vernier da Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: QRN Previsioni Meteo.
3: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto

0: rispetto agli ultimi giorni, in mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
2: Sono le 9:02.
3: 2 RM.

Amici, benvenuti, benvenuti. Io sono sicuro che tra noi c'è chi ama dedicarsi del tempo per la riflessione, no? Per il poter pensare. Ecco, c'è un momento in cui si smette di correre e si inizia a pensare. Quel momento è proprio da lì che nasce a tempo perso, insomma. Io sono Andrea Sabbarusso e oggi vi voglio accompagnare tra quelle che sono le curiosità scientifiche, tecnologiche e le stranezze sorprendenti che rendono poi il mondo ancora più interessante di quanto magari potrebbe sembrare magari a prima vista. Ecco, quindi l'unica cosa che voglio chiedervi è quella di rilassarvi, di ascoltare e di lasciarvi stupire, perché tante volte dovete sapere che si pensa di stare a perdere tempo, quando poi alla fine dei conti la cosa più perdere tempo potrebbe essere la cosa più intelligente che possiamo fare, soprattutto quando quel perdere tempo ci porta a qualcosa di veramente

quanti tra noi sanno che i corvi hanno una grandissima memoria? Insomma, parliamo dei geni piumati, oggi parliamo della memoria prodigiosa dei corvi. Insomma, se pensate che avere un cervello di gallina sia un insulto appropriato per tutti gli uccelli, dovreste decidere

riconoscimento dei volti umani. Insomma, in un esperimento che è stato condotto all'Università di Washington, i ricercatori hanno indossato maschere specifiche mentre catturavano dei corvi per marcarli. Anni dopo, quegli stessi corvi non solo riconoscevano e insultavano con grida chiunque indossasse quella specifica maschera, ma avevano insegnato ai loro figli e ai membri del resto dello stormo ad identificare quel volto come nemico. Insomma, i corvi hanno una memoria sociale incredibile.

dei regali, lasciati magari sul davanzale come bottoni colorati, pezzi di vetro, levigato oppure monete, sono anche in grado di usare degli strumenti come dei ramoscelli per estrarre insetti e sanno persino pianificare il futuro mettendo da parte il cibo che sanno piacere a loro di più il giorno dopo. Insomma, la prossima volta, cari amici, che vedete un corvo che vi osserva dall'alto di un lampione, fate attenzione perché non vi sta solo

0: per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19. Sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot!
2: Chiama Stefania.
3: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
2: Ora però posso chiamare senza auricolare?
3: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
2: Ma io non ti butterei mai.
3: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
4: VRN Radio. Più l'ascolto.

si parla dell'hotel che sfida il sole, il miracolo di ghiaccio della Lapponia. Voi immaginate di dormire in una stanza dove letto, le pareti, le sedie e persino i bicchieri sono scolpiti nel ghiaccio cristallino. Insomma, si tratta dell'Ice Hotel, che è situato in un villaggio in Svezia a 200 km a nord del circolo polare artico. Insomma, per oltre 30

tornava a sciogliersi, insomma scomparendo completamente nel fiume. Ogni anno artisti da tutto il mondo arrivavano per scolpire suite uniche destinate a durare solamente per pochi mesi. Tuttavia però recentemente l'ingegnere ha reso possibile l'impossibile creando l'Isotel 365, ovvero si tratta di una struttura permanente che rimane ghiacciata anche durante l'estate, quando magari il sole in Lapponia non tramonta mai per settimane. Ma come sono riusciti a fare questo? Ci sono riusciti senza consumare una grande quantità di energia? La risposta sta nel sole stesso. Infatti, grazie a una vasta installazione di pannelli solari, l'hotel sfrutta l'energia della luce costante e dell'estate artica per andare ad alimentare un sofisticato sistema di refrigerazione che mantiene le temperature interne a meno 5 gradi. Questo è un paradosso tecnologico meraviglioso, perché è proprio il calore del sole a impedire che il ghiaccio si sciolga. È un esempio perfetto di come l'energia rinnovabile possa permetterci di godere della bellezza della natura senza andarla a distruggere, soprattutto creando un ponte tra l'arte del ghiaccio e la sostenibilità ambientale. Insomma, penso che farà un

andiamo a parlare dell'enigma dell'Axolot, il segreto dell'estrema giovinezza. Insomma, nel fondo dei laghi vicini a Città del Messico vive una creatura che sembra uscita da un film di fantascienza o da un videogioco. Questa creatura si chiama Axolot. È una salamandra che soffre di una condizione chiamata neutenia, il che significa che mantiene le sue caratteristiche giovanili, come le branchie esterne simili a piume rosa, per tutta la durata della sua vita adulta. Insomma, però non è solamente il suo aspetto buffo e sorridente a catturare l'attenzione degli scienziati di tutto il mondo. Questo animale possiede infatti dei poteri di rigenerazione che si potrebbero definire straordinari. Insomma, se perde una zampa, questa zampa ricresce perfettamente in poche settimane, completa di ossa, di nervi, di muscoli. Però c'è di più: l'Axolot può rigenerare parti del suo cuore, del midollo spinale e persino porzioni del suo cervello senza che si formi alcuna cicatrice.

genetico che permette appunto questa guarigione miracolosa. Quindi capire come l'Axolotl ricostruisce i propri tessuti potrebbe andare a rivoluzionare il futuro della medicina, aprendo anche quella che è la strada alla cura di lesioni del midollo spinale magari, oppure alla riparazione di organi danneggiati. E in questa piccola creatura, cari amici, che sembra sorriderci da un acquario, potrebbe nascondersi la chiave per la medicina del prossimo secolo. E che ne sa che magari non si riesca a scoprire questo

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.

identica e bizzarra. Insomma, alla base del tronco gli alberi compiono una curva secca a 90 gradi verso nord per poi tornare a crescere dritti verso il cielo dopo circa 3 metri. Insomma,

tempi che scarseggiano. Ci sono alcuni che ipotizzano che una tempesta di neve eccezionale abbia schiacciato i germogli quando erano ancora flessibili, costringendoli appunto a quella forma. Altri invece credono che sia stato l'intervento umano, o forse i falegnami locali li hanno piegati deliberatamente per ottenere legno naturalmente curvo da utilizzare nella costruzione di scafi di barche oppure dei mobili. Purtroppo però con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale chiunque conoscesse il segreto è scomparso, quindi lasciando praticamente dietro questa foresta un silenzio che insomma non ci porterà mai alla soluzione. Non capiremo mai come questo sia successo. Questo è un urlo della natura affascinante che ci dice che nonostante tutta la nostra scienza, la natura sa ancora come conservare i suoi segreti più poetici. Che ne sappiamo noi? Che magari un giorno, forse anche lontano, non si verrà alla conoscenza di come sia stato possibile questo fenomeno, che sicuramente regalerà un momento emozionante a tutti quelli che sono lì davanti a guardare quegli alberi.

Ed eccoci qui al momento più triste della giornata per me. Vi starete chiedendo perché, ma ve lo dico subito: il momento è triste perché il tempo a nostra disposizione, cari amici, purtroppo è finito. È finito il tempo a nostra disposizione, però non è finita la curiosità, perché A Tempo Perso vi saluta. Io sono Andrea Sabarusso e vi ringrazio per aver perso questi minuti insieme a me. Cari amici, continuate ad osservare il mondo con molta attenzione, perché le cose strane sono praticamente ovunque. Tante volte basta magari solamente fermarsi, guardarle, per andare a scovare un mondo che magari ne

0: salutarvi con quella che è la raccomandazione che vi faccio sempre, quella che ormai da un bel po' di tempo a questa parte vi sentite fare, ovvero, cari amici, mi raccomando, fate i bravi.
1: WRN, your radio station.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Circolazione regolare sulle principali strade e autostrade della Regione. Cambiamo argomento. Oggi, domenica 31 maggio, il Giro d'Italia si prepara a chiudere l'edizione 2026 con la tappa finale nella capitale, tra Roma e il litorale di Ostia. La partenza ufficiale è prevista alle ore 15:40 dalle terme di Caracalla. Dopo il via si corre verso l'Eur per poi procedere via Cristoforo Colombo fino ad Ostia. Il passaggio sul litorale è atteso poco dopo le ore 16 nella zona della Fontana dello Zodiaco. Una volta rientrati nella capitale, i ciclisti entreranno nel circuito finale. L'evento comporterà importanti modifiche alla viabilità in diverse zone della città, con chiusure temporanee delle strade interessate dal passaggio della corsa e limitazioni alla circolazione. Già a partire dalle ore 11, chiusura della via Cristoforo Colombo nel tratto tra Roma e Ostia, della via Pontina in direzione Eur e degli svincoli del raccordo in direzione Roma. Chiusure anche in centro, a Roma, nella zona del Circo Massimo, Fori Imperiali e lungo Tevere. Inoltre deviazioni o limitazioni per oltre 60 linee del trasporto pubblico. Infine, dalle ore 16 resterà chiusa la stazione Colosseo di metro B e C, interdetta alla fermata e lo scambio tra metro B e C. Cambiamo argomento. Per il ponte del 2 giugno è previsto un forte incremento del traffico sulle principali arterie stradali e autostradali. Per agevolare gli spostamenti sulla rete autostradale, stop ai mezzi pesanti. Questa mattina dalle ore 9 fino alle ore 22 di questa sera. Martedì 2 giugno i mezzi pesanti non possono circolare dalle ore 7 alle ore 22. Da Valeria Vernier, da Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: VRN Previsioni Meteo.
3: Altra giornata caratterizzata dall'alta pressione, ma più temporalesca rispetto agli ultimi giorni. In mattinata sole prevalente da nord a sud, ma tenderà ad aumentare la nuvolosità sulle regioni settentrionali, specie al nord-ovest, pur non essendo attesi particolari fenomeni. Nel pomeriggio aumento del rischio temporalesco su Alpi, Prealpi, Appennini e aree interne delle isole maggiori, con locali sconfinamenti in pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali, edilizia scolastica pubblica, difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
5: Sono le 10.

0: forza, dai che ce la fai, dai, dai, ancora un piccolo sforzo, ormai siamo quasi alla fine, non ci mollare proprio adesso.
1: Betta, Betta della zia Bianca, dai, cammina.
2: Ma Betta non ci mollerà mai, non ci mollerà mai. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Noi siamo arrivati a destinazione del viaggio di questa settimana. Se la Betta smette di singhiozzare, magari si ferma, non lo so. Ma vedi tu.
2: No, so di cosa ha bisogno, poi ve lo dico.
0: Ma no, dillo a lei, perché
2: no, perché
0: a noi
2: siamo
0: no.
2: nel posto giusto.
0: Bene, siamo, comunque noi siamo arrivati, sì, a Montalto Ligure.
1: Ma questo bellissimo profumo aromatico che sento in sottofondo è proprio quello che serve alla Betta.
0: Ecco, il bruciore, cioè
2: sì, un po' d'olio d'oliva, buono.
1: L'olio d'oliva nella motocicletta, mamma mia.
2: Date retta a me.
1: Ascoltatori, abbiate pazienza, tra qualche minuto vi raccontiamo le nostre peripezie a Montalto.

0: Ah, oggi siamo veramente in un luogo dove sembra che il tempo si sia fermato, c'è un'aria profumata di sentimento. Parliamo di Montalto Ligure, l'abbiamo detto, il vero paese dell'amore, dell'entroterra d'Imperia, bellissimo. Questo borgo medievale della Valle Argentina con i suoi carruggi stretti, le case in pietra aggrappate alla roccia, è proprio un set cinematografico naturale che vi farà innamorare a prima vista.
1: È bella questa cosa dell'amore, vero Bianca?
2: Sì, ma quando Giuliano si mette con sta voce io mi preoccupo, perché di sicuro c'ha qualche sorpresa da tirarsi fuori dal cappello.
1: Vabbè, intanto ve la dico io la sorpresa. In effetti, da dove nasce questa questo detto paese dell'amore? Nasce proprio da una leggenda del XIII secolo, dove una coppia fece una fuga d'amore per sfuggire a quell'orrenda pratica che era lo ius primae noctis, e quindi sfuggire alle grinfie del conte Oberto di Ventimiglia.
2: Che solo perché aveva quel nome io avrei voluto sfuggire in tutti i modi.
1: Appunto, anche la poveretta, immagino. E quindi questa coppia si rifugiò proprio qui, dove fondò il primo nucleo abitato. E pensate che bella questa cosa, due cuori e una capanna.
2: Mamma mia. Sì, in effetti quando cammini per Montalto si sente una certa storia che permea queste mura. Un po' c'è l'arte della chiesa di San Giorgio e poi ci sono le logge di Piazza Carli, e proprio nelle logge di Piazza Carli si celebrano matrimoni, vengono un po' da tutto il mondo a sposarsi qua, eh? D'altronde, come si dice, Montalto è un gioiello che ha mantenuto un'identità agricola e anche una storia medievale, e offre anche un relax.
0: Eh sì, a Montalto si racconta che gli sposi in fuga furono raggiunti da amici e parenti che, innamoratisi proprio di questo posto, decisero di restare, trasformando un rifugio disperato in un nido d'amore comunitario. Non vi sembra la trama di un film?
1: No, non mi piace per niente, ma scusa, io fuggo, ecco, con il mio amore e poi arrivano tutti i parenti, gli zii, i nonni.
2: Sentiamoci qualche canzone d'amore e poi riprendiamo il discorso.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola cortile.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: questo posto è splendido innanzitutto, ma ha anche ovviamente la sua parte di misteri, un po' come succede in tante parti d'Italia. Uno ad esempio vede la storia di questo vecchio invalido disperato al quale apparve la Vergine Maria. La leggenda narra che la Madonna gli fece lavare le gambe, che erano appunto la sua parte di invalidità, nell'acqua zampillante sui piedi e lo fece di nuovo camminare. Da quel momento il luogo divenne un centro di pellegrinaggio fondamentale proprio per tutto il Ponente Ligure.
1: E sai che cos'è? Però questo santuario non è che abbia avuto sempre vita facile, perché indovinate un po' chi veniva a saccheggiare il santuario? I nostri amici i pirati, certo. Ma d'altronde
0: loro.
1: Essere in un paese così bello comporta che tutti vengano a saccheggiarti. Quindi questo edificio del santuario, che era sulla sponda destra di questo rio, di questo torrente, fu ricostruito diverse volte, anche se l'essenza venne piuttosto conservata. E poi dopo il famoso, anzi tristemente famoso terremoto del 1887, è stato restaurato e rimasto qui, insomma, come un luogo di pace e di silenzio, perché è quello che io vorrei. E invece vedo già che voi due vi state mettendo in movimento.
2: Eh no, certo. Perché entrando si respira storia, cari miei. Ammirate la cancellata di ferro battuto del 1608 che divideva i battezzati dai catecheca
1: dai catecumeni. Lo sapevo che ti incagliavi.
2: Sì.
1: Tu ovviamente sai che cos'è un catecumeno.
2: Ma certamente, cosa me lo chiedi a fare? Oltre alla devozione è un gioiello architettonico che si integra perfettamente nel paesaggio naturale, un luogo dove la natura incontaminata regala attimi di riflessione e di tranquillità.
0: Comunque attenzione a deridere i santuari, perché l'ha fatto un tizio con una maschera durante un carnevale e per punizione la maschera gli è rimasta incollata alla faccia.

0: qui ragazzi siamo nel mio, perché questo bellissimo borgo del Ponente Ligure, Montaldo, che stiamo visitando, scopriamo che è un vero paradiso nascosto. Ci sono i laghetti di Montalto Ligure, e io qua mi ci tuffo, ragazzi.
1: Lo sapevo,
0: sono immersi in questa valle argentina che conosciamo molto bene, a pochi passi dal mare. Questi specchi d'acqua cristallina creano delle cascatelle naturali tra rocce bianche e oliveti, insomma l'alternativa perfetta alla spiaggia affollata. E io mi ci tuffo.
2: E tu ci tuffi, però per arrivarci c'è una strada che io ho la lingua nei piedi fra un po'. Scusate, io capisco che il torrente Carpasina merita di essere visitato un po' meno dopo che Giuliano si è fatto il bagno. Perché? Però no, dico per dire, insomma, perché come dire, questa tua prestanza nello spogliarti e buttarti a fiume, ecco, certe volte va fatta. Laghetti, non fiume, laghetti. Però, insomma, c'è da fare un po' di fatica per salire, però poi la vista ripaga.
1: Te lo dico io perché se tu ti tuffi rendi torbida l'acqua, che invece è cristallina. Pensate che si possono vedere le trote e le ranocchie fare il bagno insieme
2: al rospo, che sarebbe giù.
0: Il rospo è più sporco, perché mi ha detto che rendo l'acqua,
1: perché ti agiti, sono mica profondi delle decine di chilometri,
2: intorbidire
0: la sabbietta che c'è sotto.
1: Comunque è vero che il panorama, lo scorcio che offre è veramente favoloso.
0: E qui mi viene in mente una cosa. Noi di Badalucco abbiamo già parlato in passato,
1: ma voi
0: non sapete una cosa.
1: No.
0: Cosa si dice da queste parti per identificare questi due bordi?
1: No,
0: scusate, Badalucco e Montalto. Barucco Ciunzucu, Montalto Ciumbauzu.
1: Ci provo anch'io.
0: Vai.
1: Ci provo anche, aspetta. Vabbè, ma come si è?
2: Fermi tutti, basta. Non si può tormentare così le persone. Musica, va?

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Stop!
3: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: VRN Radio. Bellissima.
5: Your radio station.

0: Baruku zun zucu. Montato su un balzo, che vuol dire badalucco su un zucco, praticamente su un, come se fosse una collinetta, e montato su uno sbalzo. Ecco, era molto semplice.
1: Sta cosa per dire.
0: E vabbè, allora, si dice da quelle parti, e io non la faccio da piacere, basta così.
1: Va bene, comunque.
2: Non ce la faccio.
1: Nel frattempo, noi ci siamo spostati perché abbiamo fatto un piccolo errore all'inizio della puntata. Non vi abbiamo detto in effetti all'inizio della puntata che in realtà il nome del comune vero è Montalto Carpasio, perché qualche anno fa i due comuni si sono fusi dando origine a un comune unico.
0: Esatto, e quindi non abbiamo più questa divisione, e Carpasio non è molto distante da Montalto, comunque è conosciuto naturalmente per la bellezza del luogo, siamo sempre nella Valle Argentina, anche qui per i frantoi, per l'olio fantastico, ma è una cosa molto importante, sorge un bellissimo museo che io ho visitato della Resistenza, un luogo veramente simbolo ospitato in una tipica casa rurale del 400.
2: E in effetti è molto suggestivo, perché entrando in questa casetta c'è poi dentro un patrimonio di ricordi. Si entra e si è proiettati in un'epoca di grande sofferenza per gli abitanti di questa zona, perché qui la Seconda Guerra Mondiale è stata dura e ha lasciato il segno, però anche fatto di oggetti di tutti i giorni che ti permettevano in qualche modo di andare avanti malgrado le difficoltà del periodo.
1: Il tutto costruito in 3 anni di duro lavoro, partendo dagli anni 70. Adesso un po' di musica e tra pochissimo vi sveleremo altre cose di qui di
2: Carpasio.

0: la domenica.
1: Non possiamo però scappare da Carpaglio senza così gustare le prelibatezze di questo posto. Ad esempio, una è la carpasina, che è un pane d'orzo secco che va però mollato in acqua e aceto, si condisce con pomodoro, acciughe, capre, insomma una cosa.
2: Ma che cos'è, un pane o un castigo sto pane d'orzo?
1: No, tu assaggialo, poi mi dirai.
3: Allora assaggiate quello che dico io, i sugeli, altro che castigo, sono gnocchetti fatti a mano, semplici e genuini, conditi col brusu. Una ricotta di pecora fermentata dal sapore intenso e piccante.
1: Mamma mia, che fame che mi viene. Il coniglio alla ligure, dove lo dobbiamo mettere?
2: Mettiamolo nel piatto e ce lo mangiamo. Scusate, mi sembra un piatto, una cosa buonissima.
3: Giusto.
1: Poi c'è ancora la carpasina, che è nota come il pane duro, duro come una pietra. Occhio ai denti, ragazzi, perché qui
2: ancora quei pani duri.
1: Io l'ho appena assaggiata. Non ci vuole.
3: E scusate, ma coi balui non giochiamo?
1: E giochiamo anche coi balui, perché no? Intanto siamo qui.
2: Mi piace che eravamo tutti emozionati dal Museo della Resistenza, ci si rompe la voce, ma qui ci siamo diventati tutti allegri.
1: Ci siamo ripresi un po' coi gusti, coi profumi.
2: Sapete che facciamo? Intanto andiamo, torniamo indietro un po' verso Montalto, così ci andiamo a riprendere anche la Betta.
1: Ecco.
2: Ma io ho un'amica che sta qui in questi paraggi.
1: Ah.
2: E, che dite? Andiamo a suonarle, magari ci fa vedere qualcosa che ci è sfuggito, magari abbiamo l'opportunità di fermarci ancora un giorno a Montalto. Vabbè, facciamo così. Vabbè, io mi avvio e vado a cercare la Marta. Voi raccontate ancora qualche altra cosa ai nostri amici ascoltatori e io intanto mi avvio.
3: Sì. Va bene, brava. Io intanto infatti vorrei parlarvi dei balui, non l'ho detto mica così a caso. È una cosa tipica di questo territorio, sono mongolfiere in miniatura fatte di carta velina. Bellissimo, è una tradizione locale, affascinante e anticamente con i cieli sopra le colline in Periesi.
1: Dai, facciamone volare qualcuna.
3: Non possiamo, dobbiamo seguire Bianca che è andata da Marta.
1: Va bene.
3: Vabbè, noi salutiamo in questo momento.
1: Perfetto.
3: Poi ci risentiamo quando troviamo Bianca. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Buongiorno e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sul raccordo si sta in coda in carreggiata interna tra Tuscolana e Appia, mentre sulla Pontina in colonnamenti tra raccordo e Spinaceto in direzione di Latina. Spostiamoci sulla via Aurelia, code tra Torre in Pietra e Palidoro in direzione di Civitavecchia. Cambiamo argomento, oggi domenica 31 maggio il Giro d'Italia si prepara a chiudere l'edizione 2026 con la tradizionale tappa finale nella capitale tra Roma e il litorale di Ostia. La partenza ufficiale è prevista alle ore 15:40 dalle terme di Caracalla, dopo il via si corre verso l'Eur per poi percorrere via Cristoforo Colombo fino ad Ostia. Il passaggio sul litorale è atteso poco dopo le ore 16 nella zona della Fontana dello Zodiaco. Una volta rientrati nella capitale, i ciclisti entreranno nel circuito finale. L'evento comporterà importanti modifiche alla viabilità in diverse zone della città, con chiusure temporanee delle strade interessate dal passaggio della corsa e limitazioni alla circolazione. Già a partire dalle ore 11, chiusura della Cristoforo Colombo nel tratto tra Roma e Ostia, della via Pontina in direzione Eur, con uscita obbligatoria a Tor de' Cenci e conseguente chiusura degli svincoli del raccordo in direzione Roma. Chiusure anche in centro a Roma nella zona Circo Massimo, Fori Imperiali e Lungotevere. Inoltre deviazioni o limitazioni per oltre 60 linee del trasporto pubblico. In merito al trasporto pubblico, dalle ore 16 resterà chiusa anche la stazione Colosseo della metro B e C. Interdetta alla fermata è lo scambio tra metro B e C. Da Valeria Vernier, da Astral Infomobilità è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59.
0: VRN.

E tra le cose che sono successe anche in questo data, nel passato, ricordiamo anche la nascita nel 1934 di Yuri Gagarin, che lo sapete, no? È entrato nella storia come primo uomo a volare nello spazio. Umberto Saba e Amerigo Vespucci, pensate, solo 1573 anni fa nasceva Amerigo Vespucci. Come faccio al solito, vi ricordo i contatti giusti per poter rimanere con noi: 375-863-2965 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio wrnradio.eu, i social che sono collegati alla nostra radio, che sono sempre aperti H24, Facebook, TikTok, Instagram, X o ex Twitter. Dovete andare lì, mettere il bottoncino segui, commentare e mettere like sui nostri post e stati, e come dico sempre, se ci taggate noi vi ricondividiamo, e più siamo e più ci divertiamo. E poi, come sempre, in apertura le applicazioni della nostra radio, che servono per, insomma, portare la nostra musica in giro con voi, ovunque voi siate sparsi nel mondo, e l'infotainment che ci sarà sulle nuove automobili, il tastino web radio per ascoltarci anche fuori dal nostro bel paese senza l'utilizzo delle applicazioni. A questo serve non più l'autoradio, perché non si chiama più autoradio ma si chiama infotainment. Ci ho messo un po' per imparare a dire questo termine in maniera corretta. Tra un po' vi parlo di Suka Sushi.

0: on your radio.
1: Pretty girl, come riding on my way. Can we walk for a little, maybe talk for a little, babe?
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e notte.

0: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
1: Spot!
2: Che stai facendo?
3: Niente.
2: Come niente? Ti stai facendo una canna?
3: Beh?
2: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
3: Sì, e te che ne sai?
2: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
4: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa 1 su 10 è minorenne.
2: Butta via la droga, non la vita.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

Conoscete il Suka Sushi, il sushi più virale di New York? A New York si sta popolando un modo completamente nuovo di servire il sushi, dentro un tubo simile a vecchi gelati push pop, ovvero lo premi ed esce fuori. Al posto del sorbetto ci sono riso condito, salmone e tonno fresco. Per mangiarlo basta spingere dal basso verso l'alto il contenuto del tubo. Questo è quello che sta diventando virale nella Grande Miela. Quindi niente bacchette, niente piattini, si apre il contenitore, si aggiunge la salsa di soia e si mangia direttamente dal pop, insomma come un po' il Calippo, se lo ricordate. Il formato super nostalgico è perfetto per TikTok, sta facendo impazzire i social, trasformando uno snack tradizionale in una nuova esperienza street food con milioni di visualizzazioni per coloro che fanno dei video con questo push pop fatto da sushi. Quindi il Suka Sushi questa è la nuova moda che è dall'altro lato dell'oceano in questo momento, ma presto sono sicuro che arriverà anche in Europa. Le cose arrivano un po' di tempo dopo, siamo invasi da quelli che sono i ristoranti che insomma ci propongono il sushi, e quindi presto avremo a che fare anche noi con il Suka Sushi.

ma se presto avremo a che fare con il suka sushi, come dicevo prima, adesso da oggi la matriciana si beve il nuovo cocktail che lascia in bocca lo stesso sapore. La matriciana, uno dei piatti simbolo della cucina romana, è stata trasformata in un cocktail ispirato al Bloody Mary. La tecnica usata è il cosiddetto fat washing. Il grasso del guanciale viene estratto e infuso nell'alcol per dare al drink il tipico aroma del piatto. Nel mix entrano succo di pomodoro fresco, peperoncino, pepe nero, salsa Worcestershire, tabasco e un tocco di aceto di vino bianco con bordo di sale e peperoncino. Il risultato? Un drink che prova a racchiudere i sapori della matriciana in un solo sorso. Ok, io l'ho letta così per come sta scritta, ma insomma metterei come emoticon in una chat dove si di discutere di queste cose la faccina quella verde, no, con il vomitino. Voi avete curiosità di provare o secondo voi è un sacrilegio gastronomico, così come mi piace un po' a me definirlo? Fatecelo sapere, perché i social di VRN sono aperti. Il drink alla matriciana.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Doc Itaonlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: Bellissima.
4: Più l'ascolti, più la senti.

sapevate che il vostro feed Instagram fa parte, insomma, del vostro curriculum vitae? Perché i reclutatori di personale ammettono di scartare i candidati dopo aver visto i loro profili social. Secondo una ricerca di Indeed, quasi 3 aziende su 4 controllano i profili social dei candidati per capire chi sono davvero oltre al curriculum. Il 36,9% verifica se esperienze e competenze dichiarate coincidono con ciò che si trova online. Il 27,1% cerca indizi su personalità e interessi, mentre il 15,1% valuta se la persona potrebbe adattarsi alla cultura aziendale. E non è solo curiosità, circa 7 recruiter su 10 hanno scartato almeno un candidato dopo aver visto contenuti problematici sui social. Tra i motivi principali, incoerenza tra curriculum vitae e profili online, post poco responsabili, comportamenti non professionali o messaggi offensivi. Qual è la morale? Che, insomma, la reputazione digitale oggi è già parte del curriculum, quindi prima di mandare un curriculum forse vale la pena di dare un'occhiata un po' ai vostri profili se magari scrivete qualcosa di insano sappiate che potreste essere scartati per i vostri profili sui social. Io adesso vi porto in giro ancora tra le hits, sentite un po' che roba.

0: In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android e cercare WRN e portate la nostra musica con voi.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
1: La tua radio.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.

Come faccio sempre in avvio, vi do i contatti giusti per poter rimanere con noi, perché insomma lo facciamo sempre all'inizio. Prima però mi sono dimenticato di ricordare le date importanti anche per i nati di oggi, ovvero nel 1544 Torquato Tasso, nel 1933 Sandra Milo e nel 1931 Rupert Murdoch. Questi sono i nati in questo mercoledì, giro di boa della settimana, come dicevo prima, ma anche giorno prima del pre-weekend, perché su Telesuono domani già sarà pre-weekend. 375-863-2965 la WhatsApp line per stare con noi, i social della nostra radio sono sempre aperti, H24, Facebook, Instagram, TikTok, X, e le applicazioni della nostra radio da installare sui vostri smartphone e tablet, perché insomma in questo modo potete portare la nostra musica in giro con voi. E poi, come ricordo ogni giorno, l'infotainment delle automobili, dove potete cercare la nostra radio e ascoltarci in automobile senza anche l'uso dello smartphone. Tra un po' vi parlo di un metodo che insomma forse è scontato ma non troppo, per allungare la nostra vita. Tra un po' ve ne parlo.

Tre settimane di viaggio consecutive allungano la vita, è una cosa che dice la scienza, ma insomma non ci voleva tanto a capirlo. Alcune ricerche scientifiche suggeriscono che le pause lunghe dal lavoro non sono solo relax, ma possono avere effetti concreti sulla salute. In uno studio durato decenni, chi si concedeva vacanze più lunghe e regolari mostrava livelli di stress più bassi e migliori indicatori di benessere nel tempo. Circa 3 settimane sembrano essere il tempo ideale per mettere in sesto il nostro corpo e permettere di abbassare davvero la pressione dello stress e ricaricarsi, così ci sta scritto in questo trafiletto che stavo leggendo. Insomma, prendersi una vacanza lunga potrebbe non essere un lusso, ma una forma di prevenzione. Così la possiamo mettere, no? Preveniamo che il nostro fisico invecchi. E voi avete un viaggio in programma? Siete pronti a partire? Perché insomma i weekend stanno arrivando e quindi si può programmare un viaggio. Fatecelo sapere, 375 863 2965, ma ancora meglio sui nostri social, perché se lì mettete il tasto segui e poi commentate i nostri post, come dico sempre, più siamo e più ci divertiamo.

0: 4 Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot.
2: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie, trova lo Stato.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more

Appuntamento con il Living in the Past, come si fa sempre a quest'ora. Macchina del tempo già accesa e tirata fuori dal garage di VRN e messa in preriscaldamento da qualche minuto per portarvi indietro nel passato. Nel 1949 nasce a Motta di Livenza il paroliere Norman Zoya. Nel 1954 nasce a Roma il cantante Alessandro Pintus. Negli anni 60, nel 1967, i Rockers sono primi in classifica con È la pioggia che va. Nel 1972 Lucio Battisti è primo nella Hit Parade con La canzone del sole. Andiamo nel 1982 perché nasce a Roma Fermo l'autore Emilio Munda. Nel 1983, in questo giorno, Cristina D'Avena entra in classifica con La canzone dei Puffi. Andiamo negli anni 90, nel 1991 Biagio Antonacci pubblica Adagio Biagio e nel 1999 Fiorella Mannoia rilascia l'album Certe piccole voci. Andiamo nel nuovo millennio perché nel 2011 Valerio Scanu pubblica il singolo L'amore cambia, l'anno dopo Jovanotti è in cima alle classifiche con Ora e poi, se scendiamo giù ai nostri giorni, nel 2022 Assurdo di Anastasio entra in rotazione radiofonica e nel 2022 Gianmaria lancia il singolo Poeta. Anastasio e Gianmaria, che sono due cantanti che all'epoca erano in X Factor, che poi hanno fatto strada. Queste le date di questo mercoledì.

parliamo ancora di vacanze, perché le persone passano il 40% della propria vacanza a fare foto, tra selfie, amici, animali, viaggi, concerti, i piatti al ristorante. Una gallery media contiene almeno 3.000 foto, la maggior parte finisce dimenticata. Un sondaggio condotto da OnePoll per il brand di album fotografici Mixbook su 2.000 adulti rivela che le persone passano circa il 40% del tempo a scattare foto che spesso non verranno mai usate sui social o magari verranno dimenticati sui cloud, all'interno dei cloud. Durante eventi come matrimoni, lauree o concerti si scattano in media 23 foto per occasione, ma poi vengono riguardate solo poche volte all'anno. Solo il 19% delle persone stampa davvero le foto, anche se il 70% dice di volerlo fare e poi non lo fa. Alla fine restano lì scattate per condividere, per ricordare o semplicemente per fermare un momento, finché il telefono non segna che la memoria è piena. Questo ci è successo tante volte. Infatti io dico sempre che le foto, io in una parte dello studio dove ho, insomma, a muro affisse tante Polaroid, quelli sono degli scatti. Secondo me la Polaroid è una figata pazzesca, perché proprio la foto te la fai tu come ti pare e piace, e comunque rimane lì e può essere affissa anche, insomma, nelle cornici, nei quadretti. Quindi io sostengo che le foto vecchio stampo sono senz'altro più fighe e vengono riguardate.

0: your radio station.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.
1: Spot.
2: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
3: The more you hear it, the more you feel it.

pensate che uno studio dice che se ti rifai il letto ogni mattina hai 206% di possibilità in più di diventare milionario, di diventare ricco. Sistemare il letto appena svegli, leggere ogni giorno, alzarsi presto, piccoli gesti che secondo alcuni studi sono comuni tra le persone che raggiungono grandi risultati economici, ci possono far diventare milionari. Comportamenti come organizzare le attività, gestire le emozioni, curare le relazioni sociali aiutano a vivere meglio e aprono più opportunità nel tempo. Sembrano dettagli, ma nel lungo periodo contano di più di quanto possiamo immaginare. Non servono scorciatoie, solo costanza e un passo alla volta. Sistemare casa ogni mattina prima di uscire, rifare il letto ogni mattina prima di uscire, lasciare tutto pronto per quando si rientra. Questi sono gesti che secondo uno studio, vorrei capire di chi ma non ci sta scritto, ci possono portare a diventare milionari. Io non sono milionario, ma sono tutte cose che faccio mestamente in 49 anni, togliamo i primi 15 dai, da 35 anni, da quando sono su questo pianeta, eppure milionario non sono. Oggi hai rifatto il letto? Lo avete rifatto questo letto oggi voi? Fatecelo sapere, voglio sapere se voi siete dell'azione tutto come me.

Ed era questa l'ultima di oggi, siamo arrivati veramente alla fine per Telesuono, appuntamento rinnovato a domani come al solito, stessa ora e stessa radio, ovviamente con le hits che vanno più forte in questo momento e ovviamente con il nostro pranzo in musica. Voi rimanete con noi, ciao, a domani.

0: VRN News. Buona domenica da Davide Camera. Una controproposta restrittiva è quella di Donald Trump all'Iran rispetto alla bozza di accordo approvata dalle parti, in particolare sul arricchimento dell'uranio estratto di Hormuz. Dalle parti ancora il consueto stillicidio delle minacce reciproche, con il segretario della difesa americano Hegseth che evoca un attacco a Teheran, i Pasdaran che rivendicano l'abbattimento di un drone americano. E non c'è pace nel sud del Libano, dove l'UNICEF accusa Israele di aver ucciso 77 bambini nell'ultima settimana, 11 al giorno, ma anche al confine con gli attacchi di Hezbollah con missili e droni contro il nord di Israele, dove l'IDF chiude le scuole. A Enego, nel Vicentino, attentato con bottiglie incendiarie contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato da tempo nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello. Lasciate anche bombole di gas. Un danno erariale da 1.300.000 euro, quello contestato dalla Procura regionale per la Campania e della Corte dei Conti a 8 persone, tra cui ex dipendenti della Prefettura di Benevento. L'accusa è avere usato per scopi personali come viaggi, soggiorni e accessori di lusso, fondi destinati ai servizi assistenziali da fornire nei centri per l'accoglienza dei migrati del consorzio Maleventum. Disordini e arresti a Parigi durante i festeggiamenti della finale di Champions League giocata a Budapest e vinta dal Paris Saint-Germain ai rigori sull'Arsenal. Dopo gli scontri, oltre 400 persone sono state fermate, di cui 283 nella capitale francese. I tifosi hanno lanciato petardi contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con i gas lacrimogeni. 7 agenti sono rimasti feriti. MotoGP al Mugello, nella sprint colpo grosso di Raul Fernandez, lo spagnolo dell'Aprilia a Trecaus, precede il connazionale Martin e il romano della Ducati VR46 di Gian Antonio. Quarto il leader mondiale Bezzecchi, che partirà davanti a tutti in griglia. Oggi la gara avrà inizio alle 14. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sono le 13:02.
2: VRN Radio.
3: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
4: Numero 12.

0: Ciao tesori belli e benvenuti a questo appuntamento settimanale dove si parla di musica, ma soprattutto si parla di classifica. Parliamo dei primi 10, ma con un occhio di riguardo verso i primi posti immediatamente seguenti a questo. 12 Fever Dream, Alex Warren. 11 Bossa Nostra, Gaia. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Mettetevi comodi con una bella bibita fresca e non andate via. Inizia ora Hit Time.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 11.

0: Al decimo posto, Volevo capire con Marrakesh, eseguita da Madame e Marrakesh. Madame si fa delle domande, ma le fa soprattutto a Marrakesh, che è più grande di lei e ha più esperienza. Al nono posto, Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter. Collaborazione interessante perché unisce due generazioni pop e porta avanti un discorso molto coerente con la storia artistica di Madonna. Bring Your Love è un manifesto di identità, resistenza e libertà creativa. All'ottavo posto, canzone estiva, Annalisa, che continua ad avere un posto qui nella top 10, ma se devo essere sincera sto aspettando che Annalisa ci molli un nuovo singolo per farci sognare e per far parlare bene o male di lei. Settimo posto, Buona Domenica, Saif. Saif in questo brano si spoglia davvero senza filtri, nonostante esprima un dolore che non è un brano di rabbia, è un brano di nostalgia ferita, di dolcezza che non ha mai avuto lo spazio per nascere.
1: Kids Time, numero 9.

0: Radio. L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: Hit Time! Numero 7.

0: Settimo posto, Buona Domenica, Saif. Sesto posto, Summer Funk, Francesco Gabbani. È un brano che potrebbe sembrare un tormentone leggerissimo, ma in realtà parla di identità, autenticità e resilienza. È una canzone che ti fa battere il tempo col piede mentre ti fa pensare. E questa doppia lettura è proprio la firma caratteristica gabbaniana. È un brano che racconta la tensione tra ciò che mostriamo e ciò che siamo davvero, tra il desiderio di successo e la necessità di ritrovare la propria autenticità. Ma perché si chiama Summer Funk? Il titolo richiama il groove estivo leggero e ballabile, il funk anni 70 e 80 rivisitato in chiave pop contemporanea, la voglia di leggerezza non come superficialità ma come libertà interiore. Quinta posizione, American Girls, Harry Styles. Se penso a come grande e popolosa l'America, mi chiedo come Harry possa catalogare queste ragazze americane in un'unica grande specie, ma si sa che nelle canzoni si può fare tutto.
1: Hit Time! Hit Time! Numero 6.

0: Al sesto posto Summer Funk, Francesco Gabbani. Gabbani usa immagini pop e simboli della società consumistica, l'anello col brillocco, la sete di denaro, la pillola antistress, per raccontare una generazione che vive tra il bisogno di apparire e la fatica di riconoscersi davvero. Una frase chiave del testo è: se penso a quando io volevo andare in TV e adesso che ci sono sempre, forse non lo voglio più. È una riflessione sul fatto che i desideri cambiano quando li realizzi e che la visibilità può essere una trappola. Gabbani si definisce un magico italo-romantico sopra il filo del rasoio. È un'immagine che inciampa, si perde, cambia direzione ma continua a ballare. È un inno alla resistenza quotidiana, non alla vittoria. Quinta posizione American Girl di Harry Styles. Quarta Al mio paese, Levante, Serena Brancale, Delia. Una fantastica conga che profumerà le notti estive di allegria. Ma diamo la nostra attesissima sbirciatina. Al podio troviamo Rolling Stones, The Colors.
1: Hit Time, numero 4.

0: radio station.
1: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
2: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
3: Spot. Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: Hit Time. Hit Time. Numero 2.

0: Al quarto posto troviamo Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia. È una canzone che parla di ritorno, radici, appartenenza e sud. È diventata in pochissimo tempo un piccolo cult proprio perché riesce a trasformare un'esperienza molto personale in un sentimento collettivo. È un inno al ritorno a casa, alla terra che ti ha formato, ai profumi e ai volti che ti restano addosso anche quando vivi lontano. La canzone racconta il momento in cui torni al tuo paese dopo aver vissuto altrove per studio, lavoro o vita e ritrovi le signore sulle sedie davanti ai portoni, le piazze piene, le madonne nelle chiese, le luci delle feste, i ragazzi che giocano in mezzo alla strada. Immagini che appartengono al sud, ma che chiunque abbia un paese riconosce immediatamente. Al terzo posto Rolling Stones, The Colors. Al secondo posto, così direttamente, i fantastici Pinguini Tattici Nucleari con Sorry. Scusa, lo sento. Primo posto, meritatissimo, Lady Gaga e Dirty con Runaway.
1: Hit Time. Hit Time. Numero 1.

0: Ma facciamo il consueto riepilogo. Decimo posto. Volevo capire con Marrakesh di Madame e Marrakesh. Nono posto, Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter. Ottavo posto, Canzone estiva di Annalisa. Settimo posto, Buona Domenica di Saif. Sesto posto, Summer Funk di Francesco Gabbani. Quinto posto, American Girls di Harry Styles. Quarto posto, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia. Terzo posto, Rolling Stones, The Colors. Secondo posto, Scusa, lo siento, dei Pinguini Tattici Nucleari. E al primo posto, Runway, di Lady Gaga e Daci. Hit Time è stato davvero divertente oggi con qualche colpo di scena e novità. Io sono Cinzia Carboni e questa è VRN Radio. Vi do appuntamento alla prossima settimana, sabato alle 13 e in replica domenica, stessa ora. Baci, baci, baci, ciao!
1: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti. Salida del vuelo con destino

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Si conclude oggi l'edizione 2026 del Giro d'Italia con la tradizionale tappa finale nella capitale tra Roma e Ostia. La partenza ufficiale è prevista alle ore 15:40 dalle terme di Caracalla, dopo il via si corre verso l'Eur per poi percorrere via Cristoforo Colombo fino ad Ostia. Una volta rientrati nella capitale i ciclisti entreranno nel circuito finale. Già attive le chiusure delle strade interessate dal passaggio della corsa, tra cui le carreggiate centrali di via Cristoforo Colombo nel tratto tra Roma e Ostia nelle due direzioni, via Pontina altezza Tor de Cenci in direzione Eur con uscita obbligatoria a Tor de Cenci. Inoltre resteranno chiusi fino al termine dell'evento gli svincoli Colombo e Pontina del raccordo in entrambe le carreggiate in direzione Roma Eur, con ripercussioni di traffico sul raccordo. Chiusure anche in centro a Roma nella zona del Circo Massimo, Fori Imperiali e Lungotevere. Modifiche al trasporto pubblico con deviazioni e limitazioni per oltre 60 linee bus, mentre a partire dalle ore 16 resterà chiusa la stazione Colosseo della metro B e C. Cambiamo argomento: per il ponte del 2 giugno è previsto un forte incremento del traffico sulle principali arterie stradali e autostradali. Per agevolare gli spostamenti sulla rete autostradale, stop ai mezzi pesanti per la giornata odierna fino alle ore 22 di questa sera, mentre per martedì 2 giugno i mezzi pesanti non potranno circolare dalle ore 7 alle ore 22. Da Valeria Vernini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 13:59.
0: QRN Radio.

Ed eccolo il nostro fine settimana che è arrivato, amici di VRN Radio. Io sono Ivano Visonà e vi invito a godervi il meglio di 5 in condotta.

Ah, ecco, me ne sono accorto adesso io, che oggi c'è questo sciopero generale. No, è che insomma adesso noi dobbiamo sempre stare attenti. Io non so bene quali sono le motivazioni, e sicuramente saranno motivazioni importantissime, ma insomma, quando arriva il venerdì dovremmo sempre stare attenti e dire: ma oggi c'è sciopero? Perché di solito è così.

0: nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà, perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
1: Spot.
2: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: WRN. Your radio station.

Oh, ecco che sono arrivati gli abbonamenti a pagamento per cose che siamo abituati ad usare gratis. Sto parlando di tutti quei prodotti e servizi Meta, da WhatsApp, che usiamo tutti i giorni, tutti noi, più volte al giorno. Quanti messaggi mandiamo via WhatsApp e poi anche Instagram e Facebook. Allora, non ci toglie nulla Zuckerberg rispetto a quello che già abbiamo, ma ecco, questi a pagamento, questi profili a pagamento saranno personalizzati alle funzioni avanzate per l'intelligenza artificiale e quindi faranno un sacco di cose belle in più che insomma, vorremmo avere forse sicuramente. Sono i nuovi piani Plus, così si chiamano.

0: Tarantino.
1: Noi lo sappiamo quanto sono importanti, quanto sono importanti non solo per darci quella cosa buonissima che è il miele, ma per l'impollinazione dei fiori, dei frutti e così via. Quanto sono importanti le api, questi piccoli insetti iperlavoratori, quindi tutti amiamo le api, un po' meno in questo borgo di montagna. In questa cos'è una contrada praticamente, che è stata presa d'assalto dalle api. Succede in provincia di Arezzo, la frazione si chiama Chiusi dell'Averna, un paesino a 950 metri di altitudine, lì nel cuore dell'Appennino, un posto di incanto, piace anche alle api che hanno preso d'assalto appunto questo borgo. E da inizio settimana gli abitanti sono lì barricati in casa perché ci sono troppe api, ma tranquilli, ci sono gli esperti, ci sono gli apicoltori, insomma chi sa le sa prendere magari e spostare in altri posti senza nuocere loro, naturalmente, che stanno cercando di risolvere questo problema. E viva le api, possiamo dire, abitanti di questo paesino, portate pazienza, e viva comunque le api.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

parlato di api poco fa, ci sono anche le zanzare invece che già hanno iniziato a farsi sentire. Non si può fare niente, dico io, per eliminarle le zanzare. No, mentre le api sono importantissime, io non ho ancora capito qual è una cosa che sia utile fatta dalle zanzare. No, niente, ci tengono svegli di notte, ci pungono, portano malattie, disturbano, insomma, io vorrei eliminare le zanzare.

0: Ah beh, anche questa sarebbe una cosa importantissima, eh. Ogni giorno noi finiamo per parlare di intelligenza artificiale, quelli che sono i pericoli dell'intelligenza artificiale, ma anche quelli che sono i vantaggi, ecco. Se mi sembra ieri o l'altro ieri abbiamo parlato dei vantaggi per la salute dell'intelligenza artificiale, dove può essere davvero utile. Adesso è interessante questa scoperta, che riguarda sempre l'intelligenza artificiale, che può individuare i segnali che precedono i terremoti. No, pensate un po', questa cosa, questo metodo va ad individuare delle similarità o delle strutture simili nei dati che precedono il verificarsi di un sisma. Cioè praticamente ci sono degli algoritmi sui controllo del terreno e così via, piccoli dati che altrimenti sarebbero, insomma, passerebbero inosservati. Ecco, sotto l'occhio esperto e vigile e dettagliatissimo dell'intelligenza artificiale possono essere un segnale d'allarme che potrebbe essere davvero molto molto utile.
1: 5 in condotta.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: WRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

Ogni giorno abbiamo il nostro angolino tendenze. Sì, come vanno le tendenze per la moda, per tanto altro, anche nel modo di vivere in generale. E allora una tendenza che riguarda la generazione Z è quella di zero peli. Insomma, i giovanissimi non sopportano la peluria e quindi si inizia sempre prima con la depilazione e la skin care. Dicono non è solo questione di estetica, è proprio insomma una tendenza, una moda per i giovani giovanissimi, via tutta la peluria superflua.

Ma chi ci ha seguito pure ieri, vi ricordate, abbiamo parlato di matrimoni, matrimoni che finiscono, matrimoni che iniziano. E beh, questa è una cosa che io non avevo mai sentita. Non l'avevo mai sentita perché è una cosa nuova che sta per partire. Per il momento in Svezia, dal prossimo 27 giugno in Svezia, sarà possibile all'interno dei negozi IKEA, uno dice cosa, fai acquisti, vai lì, ti riposi nel letto, ne abbiamo sentito di tutti i colori, mangi cibo svedese, buono, tra l'altro le polpette dell'IKEA. Ecco, adesso ci si potrà pure sposare dentro nei negozi IKEA e si possono organizzare dei matrimoni che dicono sono low cost, si spende davvero davvero poco e basta avere insomma i permessi da parte del municipio e sarà possibile sposarsi in uno dei punti vendita IKEA che sarà attrezzato proprio per celebrare il matrimonio. A celebrarlo sarà un ufficiale civile che avrà appunto il compito di officiare la cerimonia e al termine di questa sarà servito un pranzo con menù estivo naturalmente firmato IKEA con quello che offre il ristorante IKEA, e i novelli sposi riceveranno un regalo da parte del brand.

0: Ma che sei, scemo?
1: Io?
0: Tu? Ascolta.
2: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
0: Pure tu sei scemo.
3: Ma io non fumo.
0: T'ho visto guidare senza casco.
4: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
0: Mi sono spiegato?
3: Ai!
0: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
5: Spot. Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui, per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere, quelli più a rischio e che hanno più bisogno, per proteggerli, per curarli, per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre e non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF, per ogni bambino.
6: VRN Radio.

Parliamo di intelligenza artificiale, perché ogni giorno ne scopriamo una. Mannaggia, con l'intelligenza artificiale ormai si fa tutto, si fa tutto. E bene, bene, molto bene quando riguarda magari la nostra salute, ed è un aiuto per la salute. E anche se questa ricerca l'ha fatta, pensate, uno studente delle scuole superiori, che ha sviluppato questa app grazie all'intelligenza artificiale, che si chiama Retina Mind. Praticamente è uno strumento che, scansionando con l'intelligenza artificiale la retina dell'occhio, riesce a diagnosticare alcune malattie come l'autismo, la ADHD, con, pensate, un'accuratezza dell'89%.

0: mai.
1: Ai ai ai, noi italiani in particolare, noi italiani, insomma, vabbè, siamo sempre più mammoni. Questa è la notizia, lo sapevamo già, perché è da anni che ce lo dicono, siamo tra i più mammoni d'Europa, sicuramente quelli che restano in casa più di tutti, e questa è la notizia: se anche usciamo di casa, riceviamo aiuti dalla famiglia. I 35enni, ma non soltanto, fino a 55enni continuano a dipendere economicamente dai genitori, con aiuti che il valore medio, pensate un po', supera i 19.800 euro. Ma è possibile? No, ma dai, io non ci credo. Cioè, io adesso le mie figlie non ho tutti questi soldi perché non me li potrei permettere. Ma ecco, c'è questa ricerca condotta su un campione rappresentativo di persone tra i 35 e i 55 anni, e nonostante il 96% di loro si dica sì sì, sono pienamente maturo, la dipendenza delle famiglie di origine rimane una costante sia sul piano economico che su quello pratico. Quindi c'è una maturità anagrafica ma non finanziaria.

0: Your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più, il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
1: Spot.
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci, e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: The more you hear it, the more you feel it.
4: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma guai alla fine hanno trovato te.

È doveroso dare un'occhiata al meteo per il fine settimana. Allora, se per domenica, lunedì, il tempo potrebbe riservarci qualche brutta sorpresa. Ecco, invece per poi, insomma, il 2, uno dice, ma cosa faccio? Cioè, solo il 2 di sole? No, non è così. Insomma, siamo in un periodo un po' strano, no? Dove il tempo è un po' pazzerello, fa quello che vuole il meteo. E quindi non limitiamoci, ecco, cerchiamo di gustarci comunque il weekend che stiamo per aprire.

E questo era il meglio della settimana di 5 in condotta su VRN Radio. Io vi auguro ancora un buon weekend e vi aspetto lunedì. VRN Radio, più l'ascolto.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura segnaliamo un incidente sulla diramazione Roma Nord con rallentamenti tra il bivio per la 1 Roma Napoli e il casello Roma Nord in direzione raccordo anulare. Diamo uno sguardo agli eventi. Si conclude oggi l'edizione 2026 del Giro d'Italia, con la tradizionale tappa finale nella capitale tra Roma e Ostia. La partenza ufficiale è prevista alle 15.40 dalle terme di Caracalla. Dopo il via si corre verso l'Eure per poi percorrere via Cristoforo Colombo fino a Ostia. Una volta rientrati nella capitale, i ciclisti entreranno nel circuito finale. Già attive le chiusure delle strade interessate dal passaggio della corsa, tra cui le carreggiate centrali di via Cristoforo Colombo, nel tratto tra Roma e Ostia nelle due direzioni. Via Pontina, altezza Tor De Cenci in direzione Eur, con uscita obbligatoria a Tor De Cenci e conseguente chiusura degli svincoli del raccordo in direzione Roma.

Buongiorno e benvenuti qui su Bellezza e Bestialità, il programma di tendenza sui trend online e offline. Con voi Fabiana Albanese, qui a VRN Network, per una domenica sempre in balia di tendenze. E quest'oggi non potevamo non parlare di quello che la generazione Z, sempre la nostra fucina di argomenti, ci sta proponendo, ed è questo nuovo trend, quello della nonna maxing. Cosa vuol dire? Cioè, vuol dire vivere come le nostre vecchie nonne italiane. Per anni abbiamo visto dalla Gen Z, appunto, che ci ha insegnato parole come il glow up, la soft life, la quiet luxury e la clean girl. E adesso arriva quest'ultimo trend, quello che sembra quasi uno scherzo, ma appunto quello della nonna maxi. Ma cioè? Cioè vivere come una nonna italiana del 1987.

Infatti, questo fenomeno della nonna maxi, che tutti quanti noi ci stiamo chiedendo ma che cosa vuol dire, cioè qual è questo nuovo termine dopo aura che dovrò apprendere, è quello di vivere come vivevano le nonne nel fine anni 80. Insomma, cena alle 19, maglioncino di lana, passeggiatina digestiva, lavoretti a maglia, minestrina, poco alcol, tanto sonno. E così, dopo aver seguito una vita dissennata, fatta di eccessi, auto multipotenziate, affittate già a 18 anni per fare video shock su YouTube e trend su TikTok, la Gen Z ha proprio scoperto che una verità sconvolgente, cioè che forse la persona più equilibrata di tutta la famiglia era la nonna, e di conseguenza vuole adattare quelle che sono queste tendenze salutari di un tempo. Infatti ragazze e ragazzi su TikTok, che stanno facendo milioni di visualizzazioni, mostrano orgogliosamente il pane fatto in casa, l'uncinetto, producendo proprio anche delle bag ad uncinetto, le tisane, il cruciverba, l'orto sul balcone e il pigiama alle 21. Quello che una volta era la cosiddetta vecchiaia, adesso sembra quasi il caso di Benjamin Button, cioè si è vecchi già a 20 anni. E il motivo è, pare essere molto semplice. Io voglio sapere però la vostra in primis, quindi vi invito a scrivere sulle nostre pagine social di Bellezza e Vestilità, VRN Radio e Fubio Albanese, e sapere se anche voi rispettate questo stile di vita molto nuovo.

0: conditions. Yeah. Your radio station. Take me home.
1: Take me home. Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
2: Giorno e notte.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Stop!
2: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
3: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
4: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
3: Aiutaci.
2: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
5: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
3: Non è un gioco.
6: WRN. Your radio station.
7: Stai ascoltando WRN Radio.
8: La tua radio.

innanzitutto sorge spontaneo e perché il bisogno di un ventenne di fare l'uncinetto e andare a dormire alle 21? Il motivo pare essere semplice, infatti la generazione Z è cresciuta con notifiche continue, confronto sociale permanente, ricordiamoci anche il burnout pandemico. Un burnout molto precoce, perché comunque l'adolescenza averla fatta rinchiusi in pandemia, queste continue guerre, questa crisi esistenziale, mondiale, sociale, ha praticamente portato loro ad essere già più consapevoli a 20 anni di avere un futuro molto più risicato rispetto a quello che forse i millennials o la generazione X ha avuto, e di conseguenza c'è meno questa spinta verso il futuro e più quella consapevolezza che se non si fanno già scelte intelligenti in prima fascia si arriva alla vecchiaia molto molto male, e di conseguenza la nonna incarna quella che aveva il balcone, il gatto, si guardava la telenovela, si leggeva il giornaletto, manteneva quello che era sempre allenato con la ricetta storica, un processo manuale, ma anche poi la mente allenata con i cruciverba, i rebus e quant'altro. Quindi apparentemente parece stare meglio. E effettivamente le nonne sono le prime wellness coach del millennio. Infatti è sempre stata colei che ha sempre inveito e indirizzato di farci la pennichella pomeridiana, ok? La power nap, che adesso chiameremo così, di andare a dormire molto presto e soprattutto di mangiare anche i legumi come superfood e soprattutto di camminare tanto, quindi di fare quello che era la walking therapy. In fondo, quindi, le nonne, sebbene non avessero TikTok, erano già praticamente 40 anni in anticipo.

cosa sempre che a me diverte di più di tutti quanti i trend che spopolano è la reazione delle altre generazioni, cioè come un cinquantenne, sessantenne vede questo trend di vedere sua figlia che fa il l'uncinetto o suo figlio che il sabato sera gli dice vado a dormire alle 9. Ecco, diciamo che i boomer guardano questo trend e se la ridano, cioè nel senso ridacchiano molto di questa cosa. I millennials, ovviamente la nostra generazione, dove per 20 anni siamo rimasti tipo degli eterni adolescenti, a 30 anni ancora degli eterni adolescenti, a 40 continuiamo a essere eterni adolescenti, dove la parola adulto ci continua sempre un po' a terrorizzare alla Bart Simpson. Diciamo che i millennial rimangono stupiti e confusi, cioè non riescono a capire come il pieno delle energie tu voglia andare a dormire alle 9, cioè anziché fare una sorta di pub crawler in giro per i locali. Forse perché abbiamo passato la nostra vita a scappare dal modello un po' dei nonni, perché la nonna era quella che dove andrai se continuerai a fare così, questa cosa ci ha terrorizzato. Noi sognavamo Ibiza, volavamo con 19 euro grazie a Ragnar, facevamo aperitivi fino a mezzanotte, festival elettronici, il Bacardi Brise, le notti e Murazzi, continui e continui turnover e hangover che ancora oggi stiamo cercando di smaltire. La generazione Z invece è quella che preferisce dire di no, no grazie, preferisco il brodo. Noi sognavamo Berlino, cioè loro sognano una coperta in pile. Io non so se questa, diciamo, controversione un po' di tendenza, cioè questo essere così consapevole sia giusto o sbagliato, però a me, ad esempio, lascia molto esterrefatta.

0: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio powered by Tecnotel. Music Club Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com powered by Tecnotel.
1: Spot. Prima di dipendere dalla solitudine. Prima di dipendere dalla paura. Prima di dipendere dall'incomprensione. Prima di dipendere dall'infelicità. Prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa. Prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.

0: Dai.
1: A prescindere da quelli che possono essere i miei pensieri personali, e a volte mi rendo conto anche che le mie E aperte e questa... E questo intercalare molto torinese fa sì che si capiscano le mie origini sabaude. Detto ciò, oltre a questa digressione, la domanda del giorno che ci poniamo è se effettivamente la Gen Z ha scoperto un segreto di benessere oppure sta già invecchiando a 20 anni. Le vostre risposte, io come al solito, mi disarmano, perché voi siete la community che mi merito, quindi volevo ringraziarvi per essere sempre così propositivi, proattivi e continuare a seguirci. Vi invito a seguirci anche domenica prossima. Tra l'altro, piccolo spoiler, domenica prossima sarò ben presente in due dirette, sia quella delle 16 e poi anche più tardi ai giochi senza quartiere di Benasco, quindi vi invito assolutamente a stare online sulla nostra radio On Air H24 con la mia voce che vi accompagnerà domenica pomeriggio. Martina, di 24 anni, ci dice: ho comprato un set da uncinetto e sono più felice di quando uscivo tutti i weekend. Brava Martina, ci fai qualcosa? Se ce lo spedisci, il nostro indirizzo lo trovi scritto su Bellezza e Bestialità. Andrea invece ci dice: a 25 anni io tornavo a casa alle 7 del mattino. Loro si alzano alle 7. E sì Andrea, è così. Effettivamente è così, questi periodi dissennati. Adesso penso che anche la tua sveglia sia contemporanea alle 7. Chiara ci dice: le nonne avevano ragione su tutto e questa cosa mi fa tanto arrabbiare. Luca: quando avevo 20 anni volevo essere una rockstar, adesso voglio essere mia zia Teresa. Beh, Luca ci è arrivato a 38 anni, quindi vuol dire che c'è anche una conversione di marcia per quello che concerne il millennio.

0: Molto probabilmente magari il nonna Maxi non parla proprio di età, ma parla di stanchezza, di una generazione che ha capito che essere sempre connessi, sempre disponibili, sempre performanti è diventato ormai estenuante. E allora riscopre il piacere di cose semplicissime come il minestrone, la passeggiata, la coperta, la sera senza notifiche. Diciamo che la bellezza e la bestialità è una domanda molto aperta. La generazione Z sta diventando come le nonne, o le nonne avevano semplicemente capito tutto prima degli influencer? E se la prossima rivoluzione fosse una tisana alle 9:30 di sera? Forse non siamo pronti semplicemente ad ammettere tutto ciò. Io vi invito a seguirci domenica prossima con questa doppia live di Bellezza e Bestialità e me al digestivo. Un ciaone a tutti da Fabiana Albanese.
1: WRN Radio. The more you hear it, the more

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla diramazione Roma Nord, rimosso l'incidente avvenuto in precedenza. Ora la circolazione è tornata regolare tra il bivio per la 1 Roma Napoli e il casello Roma Nord in direzione raccordo anulare. E sempre nella stessa direzione, proseguendo sulla diramazione Roma Nord, si procede a rilento qui per traffico tra Sette Bagni e il raccordo anulare. Ci spostiamo sulla via Litoranea, rallentamenti all'altezza di Campascolano e Torvaianica nei due sensi di marcia. Diamo uno sguardo agli eventi. Si conclude oggi l'edizione 2026 del Giro d'Italia, con la tradizionale tappa finale nella capitale tra Roma e Ostia. Già attive le chiusure delle strade interessate dal passaggio della corsa, tra cui le carreggiate centrali di via Cristoforo Colombo, nel tratto tra Roma e Ostia nelle due direzioni. Via Pontina altezza Tor de Cenci in direzione Eur, con uscita obbligatoria a Tor de Cenci e conseguente chiusura degli svincoli del raccordo in direzione Roma. Chiusure anche in centro a Roma, nella zona del Circo Massimo, Fori Imperiali e Lungotevere. Modifiche anche al trasporto pubblico con deviazioni e limitazioni per oltre 60 linee. Chiusa anche la stazione Colosseo di metro B e C. Da Giorgio Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 16:59.
0: VRN.

abbandona mai, no? Cioè, noi siamo sempre qua, anzi vi facciamo sentire ancora il meglio del meglio della settimana che riguarda la nostra trasmissione. Quindi Miguel, che alla parte tecnica, ha scelto alcuni interventi che abbiamo trasmesso durante la settimana. Se ve li siete persi, ve li potete riascoltare tra pochissimo, quindi rimanete all'ascolto.

Si fa un passo indietro subito in apertura qua a Super Hits 2019. Esce questo bellissimo album Hearts to be Human di Pink e raggiunge subito la classifica Billboard 200 al numero 1. Terzo lavoro consecutivo della pop star a debuttare direttamente al numero 1 negli Stati Uniti. Ma io tra le sono è tra le cantanti mie preferite, Pink, è straordinaria. Pensate che questa canzone è nata con una collaborazione virtuale con Khalid. Così, i versi sono stati registrati a distanza e scambiati via messaggio a causa dei rispettivi tour mondiali. Cioè, Khalid gli scriveva a Pink dei messaggi ed erano i testi della canzone. Non ci posso credere. Gli esperti di... intanto sotto è arrivato anche Khalid. Questo primato ha consolidato Pink come una delle artiste più costanti e di maggior successo. Siamo nel 2019, era all'apice del suo successo nel XXI secolo, eh? Non sapete però che lei si chiama Alicia. Non poteva chiamarsi, cioè Alicia Keys, non poteva chiamarsi anche lei Alicia. Ha scelto Pink. Secondo me ha fatto veramente molto bene, veramente. Quindi abbiamo un po' curiosato nelle classifiche e adesso continuiamo la nostra trasmissione Super Hits.

0: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
1: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
0: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
2: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
3: La Croce Rossa è una grande famiglia.
4: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
2: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
6: Spot. Forse non salverò il mondo.
7: Forse non salverò l'economia.
6: Forse non salverò tutti gli indifesi.
7: Forse non salverò l'Amazzonia.
8: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.

Capita spesso di parlare di Dua Lipa ultimamente. Sapevate che lei ha denunciato la Samsung? Ha intentato una causa legale di 15 milioni di dollari addirittura contro il colosso tecnologico, ragazzi. Pare che la Samsung abbia stampato senza la sua autorizzazione la faccia di Dua Lipa sui televisori, credo probabilmente nella promozione, senza autorizzazione poi. L'azione legale cita persino i messaggi degli utenti sui social network, i quali dichiaravano apertamente di aver acquistato il televisore soltanto perché attirati dal volto di Dua Lipa nella confezione. Ma davvero? Beh, in effetti sì, convinceva. La Samsung ovviamente ha respinto le accuse, spiegando ufficialmente che l'immagine era stata fornita da un partner, se per la piattaforma di streaming, se pure quell'altro, il partner, dai, aggrappatevi un po' sui vetri, rassicurando che tutti i permessi commerciali fossero stati regolarmente concessi. Adesso io non so questa diatriba tra lei e la Samsung come sia finita, perché non abbiamo informazioni. Probabilmente è ancora in corso. Prova te, che ne so, esci di casa, all'improvso passi da una vetrina e vedi la tua faccia senza che ne hai autorizzato su un televisore. Cioè non è una cosa che non si fa, dai. Però non lo so, voi amici a casa, sareste tentati di comprare la TV con la faccia di Dua Lipa nella confezione oppure no? Scrivetecelo.

se vi dico come è fatta la copertina di questo album, capite chi sono. Ci sono loro raffigurati che danno da mangiare a delle pecore o dei caproni, non lo so. Parliamo dei Beach Boys e il famosissimo album Pet Sound. Oggi compie 60 anni, ragazzi. È la celebration di oggi qua a Super Hits. Ed è una ricorrenza celebrata in tutto il mondo, uno dei massimi capolavori della storia pop e del rock internazionale. Suona ancora bene, sentite questa versione rimasterizzata come suona. Per registrare i complessi arrangiamenti di questo disco in studio verranno utilizzati insoliti strumenti sperimentali, tra cui campanelli da bicicletta, lattine di Coca-Cola e vari latrati di cani di Brian Wilson. Cioè ha portato i suoi cani e li ha messi nel disco. Vedi? Concorda nel ritenerlo uno degli album rivoluzionari nato come risposta diretta a Rubber Soul dei Beatles, capace di definire per sempre gli standard della produzione musicale d'avanguardia, con tutti gli esperimenti che hanno fatto. Per chi non ricorda che sono i Beach Boys, storica band californiana nata nel 1961, appunto celebrano l'anniversario di questo disco con un tour globale guidato da un membro fondatore, Mike Love, e ovviamente la pubblicazione di questa rarità, di questo cofanetto addirittura in vinile, The Beach Boys con Pet Sound. Voi ce lo portate un animale in sala di registrazione?

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot. In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
4: Your radio station.

Beh, un po' che non parliamo di elettronica, Super Hits. Perché non parlare dei maggiori, tra i maggiori esponenti di questa musica sono i Goldfrapp. Questa la ricorderete sicuramente, soprattutto la voce di lei, Alison Goldfrapp, celebre cantante ma mente creativa di questo omonimo duo elettronico. Sono inglesi e lei, sapete, io la pensavo giovanissima, ma in questi giorni ha fatto 60 anni. Prima del grande successo musicale, l'artista ha sbarcato il lunario lavorando come addetta alle pulizie, lo sapevate? Ha fatto anche la sputafuoco, sì, quella del circo. E la raccoglitrice di pomodori in Olanda. Ma ti dico, ma guarda. Poi è diventata cantante. Tantissimi lodano la sua figura artistica definendola una camaleontica icona. Secondo molti è stata capace di ridefinire il synth pop, ma in effetti i Goldfrapp sono stati fondati a Londra nel 1999 e chi non le ricorda in quel periodo lì, nel passaggio tra il 99 e il 2000, sono stati un po' un gruppo che ha spaccato. L'altro membro del gruppo, il polistrumentista Will Gregory, entrambi con questa canzone hanno scalato veramente le classifiche di tutto il mondo. Avreste fatto lo sputafuoco e poi il cantante voi? Scrivetecelo, se vi dicono, vabbè, ma dopo tanto fai il cantante, faccio anche lo sputafuoco, no?

E siamo al finale di questa trasmissione Super Hits versione recap domenicale. Io sono Fabio Meli, vi do appuntamento a lunedì per un'altra settimana con questa trasmissione che va in onda ogni giorno alle 17 su VRN Radio. Ciao a tutti, buona domenica sera.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo segnalando un incidente sulla statale Pontina che causa code tra via di Pratica e Castel di Decima verso Roma. Ci spostiamo sulla via litoranea, rallentamenti all'altezza di Campo Ascolano e Torvaianica nei due sensi di marcia. Diamo uno sguardo agli eventi. Si conclude oggi l'edizione 2026 del Giro d'Italia, con la tradizionale tappa finale nella capitale tra Roma e Ostia. Attive le chiusure delle strade interessate dal passaggio della corsa, tra cui le carreggiate centrali di via Cristoforo Colombo, nel tratto tra Roma e Ostia nelle due direzioni. Via Pontina altezza Tor de' Cenci in direzione Eur, con uscita obbligatoria a Tor de' Cenci e conseguente chiusura degli svincoli del raccordo in direzione Roma. Chiusure anche in centro a Roma, nella zona del Circo Massimo, Fori Imperiali e Lungotevere. Modifiche anche al trasporto pubblico con deviazioni e limitazioni per oltre 60 linee. Chiusa anche la stazione Colosseo di metro B e C. In chiusura il trasporto ferroviario sulla tratta urbana della ferrovia regionale Roma-Viterbo, terminati i lavori al sottopasso nella stazione di Acqua Acetosa. Pertanto i treni fermano in stazione regolarmente in direzione Flaminio. Da Giorgia Alonso e Astral Infomobilità al momento è tutto. Grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: Sono le 18.

0: Sintonizzati su VRN Radio per la classifica dance più coinvolgente.
1: Ben ritrovati, buon pomeriggio amiche e amici di VRN, ballerini e ballerine all'ascolto. Oggi sabato 30 maggio, finalmente sta per finire questo mese infernale, questo mese di fuoco. Non perché sia stato un brutto mese, anzi maggio è sempre un bel mese, ma il caldo che sta facendo in queste settimane non lo sopportiamo veramente più. Bene, siamo anche alle battute finali, ultime puntate, ultime settimane del programma condotto, in conduzione, ma diciamo che la Hit Dance non smetterà neanche durante l'estate, comunque ci saranno le programmazioni della classifica senza la mia bellissima voce. Siete contenti? Va bene, dai. Allora, la posizione numero 12, ci siamo già ascoltati Sorry Papi con Topic e Becky G. Io andrei ad ascoltare le prossime posizioni, dove al numero 11 troviamo Bebe Rexha con New Religion e al numero 10 andate a scoprirlo. Number 11.

0: Battiti al ritmo delle migliori canzoni dance con VRN Radio.
1: Alla posizione numero 11 abbiamo ascoltato quindi Bebe Rexha con New Religion, in discesa dalla posizione numero 8, mentre posizione numero 10 scende di una posizione ma rimane ancora tra le, ahimè, ultime posizioni, anche se il pezzo è comunque sempre bellissimo. Beh, parliamo di Kungs Bosnoids con Getaway. Mentre continuerò ad andare rave techno fino a 90 anni. Questo lo dico io, ma lo dice anche Bjork. La musica elettronica può non solo avere un'anima. Che bello questo basso che arriva così. Ho cambiato, notato, ho cambiato la base. Queste ultime due puntate una roba un po' più soft, un po' più, insomma, un po' mistica. Comunque, vabbè, poi per la prossima stagione ne inventerò anche qualcun'altra. Poi ho anche delle produzioni un po' in corso. Comunque, novità, sempre novità. Ma torniamo a quello che stavo dicendo, non vorrei appunto sviare il discorso. La musica elettronica, dice Bjork, può non solo avere un'anima, ma anche tutte le forme possibili. L'ho detto più e più volte, questa frase racconta bene il suo approccio alla musica: mutabile, imprevedibile, mai chiusa in una sola forma. Un'idea che attraversa tutta la sua carriera e che si riflette anche nel suo legame con la cultura elettronica e il mondo rave. Fin dagli anni 90 ha spinto l'elettronica fuori dai confini del pop, mescolando club culture, sperimentazione e visione artistica in un album come Homogenic e Vespertin, dove il suono diventa esperienza fisica oltre che musicale. Qualche settimana fa Bjork appunto è tornata protagonista alla Biennale di Venezia con un DJ set tra elettronica sperimentale e paesaggi sonori immersivi. Tutti l'avranno vista vestita da tenerone, tutto rosa con le orecchie, ok, il nasino rosso mi pare. E il suo rapporto con il ballo e la cultura rave, ha dichiarato di voler continuare a frequentarli fino a 90 anni, diffondendo il diritto al movimento e alla libertà espressiva. Ma diciamo che anche tanti di noi avrebbero questo desiderio qua. Il fatto che poi non ce la fanno con la schiena, chi con le gambe, chi per una cosa, chi per l'altra. Chissà, io spero almeno a 90 anni di essere ancora vivo, poi di andare ai rev, questo non lo so. Vabbè, dai, bando alle chiacchiere, alle ciance. Continuiamo con la nostra dance. Number 9. You make me

0: Scopri i protagonisti della scena dance con la classifica It Dance.
1: Bellissima.
2: Più l'ascolti, più la senti.
3: The more you hear it, the more you feel it. Feel it, feel it.
4: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
5: Spot! Togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
0: La classifica It Dance, il meglio della musica da club.
6: Number 7.

Alla posizione numero 9 ritroviamo Anima, che risale dalla 13ª con Beautiful, mentre posizione numero 8 ancora Harry Styles con Aperture, si trova nella nostra Hit Dance. Mentre posizione numero 7 scende di una posizione Zerb e Rita Ora con If It's Not Love, se non fosse amore. Proprio in questo periodo, che appunto dall'uscita del film di Michael Jackson, che appunto ritorna a far parlare di sé, beh, non si è mai smesso di parlare di Michael Jackson, però in questo periodo dopo l'uscita del film se ne parla ancora di più. Anche Drake fa parlare di sé, perché appunto questa notizia sta girando un po' dappertutto. Drake acquista le mutande usate da Michael Jackson per $365,000. Ha acquistato un paio di mutande a un'asta in Francia per appunto la cifra di $365,000. Secondo alcune fonti, Drake aggiungerà questo capo alla sua enorme collezione che possiede già a casa. Se non mi sbaglio, acquistò anche il guanto di Billie Jean, quello addirittura usato durante la Motown, il 25esimo anniversario della Motown Records, vi ricordate, dove appunto Michael cantò e ballò con i fratelli, con i Jackson 5, e poi fece appunto in anteprima il primo balletto di Billie Jean con il primo moonwalk della storia. Va bene, dai, abbiamo parlato anche di Michael, di Drake, delle sue mutande, va bene, dai. Proseguiamo con la nostra classifica, siamo alla posizione numero 6 e la numero 5 della nostra Hit Dance, qui su VRN con DJ Rico. Number 6.

Posizione numero 6 per Loco Loco di Gordo e Rainer Zonneveld, che risale dalla scorsa settimana, dove mi si trovava alla settima posizione, quindi un punticino in più. Mentre posizione numero 5 invece scende di due posizioni, Bob Sinclair e Chiezza con I Can't Wait. Ma ieri sera purtroppo io non sono potuto presenziare, perché avevo anch'io impegni di lavoro. Sapete che il fine settimana per noi disc jockey è molto molto impegnativo, però ieri sera c'è stata la serata con Lel Fachi al Q35 Warehouse qui a Torino. Nulla, non abbiamo ancora delle testimonianze della serata, però vi leggo che cosa sarebbe dovuto succedere e anche un po' chi è Lel Fachi. Allora, il post ufficiale del locale diceva appunto: siamo onorati di ospitare un vero titano della scena tecnologica globale per la sua prima apparizione nel nostro magazzino. Infatti Lel Fachi a Torino non ricordo di averlo mai sentito. Un vero maestro del circuito internazionale e residente a Berlino della sua apertura del 2004. Lel Fachi è più di un DJ, è l'architetto del suono. Come visionario dietro l'acclamato Figure Music, ha trascorso decenni a plasmare il panorama della musica elettronica moderna attraverso le sue produzioni e uscite su etichette prestigiose come Otsku, Ton e Cocoon, la famosissima etichetta di Sven Bat. Aspettatevi una lezione magistrale in tecnologia di punta. Lel Fachi è mondialmente noto per la sua unica capacità di mescolare energia cruda e motivante con un'estetica futuristica e raffinata. I suoi set sono famosi per la loro precisione e manipolazione a mano, spesso con edizioni esclusive progettate per spingere i sistemi audio ad alta fedeltà al loro limite assoluto. Unitevi a noi per questo debutto storico nel magazzino dalle 23 fino alle prime luci del mattino, questo per 10 ore di bella techno. Questo è stato Lel Fachi ieri sera al Q35 qui a Torino. Bene, proseguiamo con la nostra classifica, siamo alle posizioni calde, la posizione numero 4, la 3 e la 2. Number 4.

0: Scopri le tracce più calde con la classifica Hit Dance su WRN Radio.
1: The more you hear it, the more you feel it.
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
0: La classifica Hit Dance, dove la musica elettronica incontra il divertimento. Number 2.

numero 4, anche questo bellissimo brano, The Bosa con Magnetic, che risale dalla quinta posizione. Mentre posizione numero 3, la coppia del momento, gli Another con 54 Ultra e la loro Talk to You, ovunque suonata dappertutto in tutto il mondo. E posizione numero 2, stabile, troviamo ancora loro, Madonna e Sabrina Carpenter con Bring You Love. Ma parliamo ancora un po' di techno, e questa volta lo facciamo con Peggy Gou, che dice: Berlino mi ha fatto capire e amare davvero la techno. Berlino ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita musicale di Peggy Gou. La città non le ha solo fatto scoprire nuovi suoni, ma le ha anche insegnato a capire e amare davvero la techno. La prima volta che ha provato ad entrare al Berghain era così nervosa da dover fare 5 pause lungo la strada. È arrivata quasi in chiusura. Un momento umano e quasi cinematografico che mostra quanto fosse importante per lei quell'esperienza. All'inizio Peggy frequentava il piano di sopra, dove i brani disco e house creavano un'atmosfera più leggera e sociale. Con il tempo ha iniziato a esplorare il piano di sotto, dedicato alla techno più intensa e ipnotica. Questo passaggio non è stato solo fisico, ma anche musicale e personale. Alla fine ha imparato a vivere e godersi entrambi i dance floor, imparando che la musica è fatta di percorsi, scoperte e trasformazioni. Ma che belle parole, ragazzi. Berlino le ha insegnato quindi che la techno può essere emozione, energia e libertà allo stesso tempo, e che ogni piano, ogni pista ha il suo mondo da offrire. Queste le parole di Peggy Gou, grandissima artista, anche quest'anno mi pare presente qui a Torino al K Future Festival, quindi ce la godremo tutti quanti insieme. E a tutti anche gli altri artisti che non sto qui a elencare perché troppi, forse magari vi darò qualche indicazione nella prossima puntata, nell'ultima puntata, perché poi appunto non ci sentiremo più fino a settembre-ottobre. Bene, proseguiamo, siamo alla numero 1? Yes, andiamo a vedere chi è. Più che a vedere andiamo a sentire. Number 1.

0: vai.
1: Dalla prima posizione c'è ancora lei, come potevamo anche immaginare, Lady Gaga, Doechii e la collaborazione di Bruno Mars per Runaway, colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada, number 2. Bene, allora la nostra trasmissione sta per terminare. Io vi faccio un breve riepilogo per chi si fosse perso queste prime posizioni. La numero 5 era occupata da Bob Sinclair e Chiesa con I Can't Wait. Numero 4 c'erano i The Bow con Magnetic. Numero 3 gli Another con Talk to You. La numero 2 era di Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, mentre la numero 1 appena ascoltata Runaway di Lady Gaga, Doechii e Bruno Mars. Io DJ Rico vi ringrazio, vi saluto ancora una volta e vi rinnovo l'appuntamento a sabato prossimo alle ore 18 con la Hit Dance, la domenica in replica sempre alle 18, e saluto come al solito anche chi ci ascolta di domenica, mentre questa sera ore 23 il consueto appuntamento con l'Enjoy the Mix, la lingua ogni tanto va per i fatti suoi. Enjoy the Mix, il mio programma di musica mixato settimanale, quindi io vi auguro buona musica sempre, ovunque, ma soprattutto qui su VRN con i nostri programmi di bella musica. Ciao!
2: WRN, your radio station.
3: Stai ascoltando VRN Radio.
2: La tua radio.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Di nuovo ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Apriamo sulla statale Pontina, ancora disagi per l'incidente avvenuto all'altezza di Castel di Decima verso Roma, code a partire da Via di Pratica. Ci spostiamo sul raccordo anulare in carreggiata esterna, code a tratti qui per traffico, tra le uscite Laurentina e Appia. In interna rallentamenti tra Appia e Ardeatina. Andiamo su Via Aurelia in direzione Roma, code a tratti tra Palidoro e raccordo anulare. Dopo il transito del Giro d'Italia, ripristinata la viabilità sulle corsie centrali di via Cristoforo Colombo. Al momento permane chiusa via Pontina, altezza Tor de Cenci, in direzione Eur, con uscita obbligatoria a Tor de Cenci. Permangono anche le chiusure in centro a Roma, nella zona del Circo Massimo, Fori Imperiali e Lungotevere. Modifiche anche al trasporto pubblico con deviazioni e limitazioni per oltre 60 linee. Chiusa anche la stazione Colosseo di metro B e C. Da Giorgia Alonso e Astra Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Solo le 19:02.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi, il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: WRN Radio. The more you hear, the more

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: lasciare.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.
3: Occhi aperti anche se è tardi, non mi stancano gli sbagli. Per una gara di sguardi, per una guerra di baci.

0: dentro.
1: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
2: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
3: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per 1000 allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
10: Sono le 19 e 59 minuti.
11: VRN Radio.
12: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
13: 1978.
14: Benvenuti a Hit Parade History 1978, l'appuntamento musicale con i 10 brani più ascoltati di quell'anno, un viaggio nelle canzoni che hanno fatto ballare, innamorare e sognare il nostro paese, nell'anno in cui i dischi e i film colonna sonora dominavano l'etere. Il 1978 era ancora un anno in cui la disco ed i grandi soundtrack hollywoodiani influenzavano le classifiche, dall'onda di Saturday Night Fever dei Bee Gees al fenomeno Grease. In Italia, accanto alle hit internazionali, la scena italiana rispondeva con album mastodontici e singoli che sono rimasti nella memoria collettiva. Io sono Pasquale Auletta e vi porto in 3 blocchi pieni di ricordi, aneddoti, curiosità e 10 grandi successi, dalla decima alla prima posizione. Mettetevi comodi, faccio partire la macchina del tempo e si parte dalla posizione numero 10. Chi non ricorda il carisma di Celentano? Ti avrò è arrivata nella top 10 annuale del 1978 con quel suo miscuglio di ironia e seduzione vocale. Una canzone che al tempo fece discutere e divertire, perfetta per aprire il nostro viaggio nei ricordi.

E dopo la travolgente personalità di Adriano Celentano restiamo in Italia, ma cambiamo registro. Dolce, malinconico, in posizione numero 9 troviamo Gli Alunni del Sole, che con Liu hanno portato nelle radio italiane una ballad intensa, una delle più struggenti di quell'anno. Una dedica musicale che parla di amore e malinconia, perfetta da ascoltare in una serata calma, con la chitarra a far da compagnia. Un successo che ha conquistato il pubblico grazie alla melodia e al testo raccontato col cuore.

dalla malinconia acustica a qualcosa di completamente diverso. Attenzione che sta per arrivare un pezzo che ha accompagnato i balli di una generazione. Da una ballad made in Italy ci spostiamo direttamente oltreoceano in pista da ballo, dove in posizione numero 8 troviamo una colonna sonora di un fenomeno mondiale, Grease, un brano che ha invaso le piste da ballo e le radio, una canzone che fonde il gusto anni 50 con il sound pop disco degli anni 70, praticamente un brano irresistibile.

Restiamo sull'onda del teatro musicale hollywoodiano, ma ora torniamo ai grandi autori italiani con Renato Zero. Personaggio e performer è Con Triangolo, è uno dei brani che lo consacrarono come icona dello spettacolo italiano. Un brano che unisce teatralità e pop, perfetto per chi ama le serate in cui si racconta una storia.

0: Triangolo, Renato Zero ha raccontato con ironia e teatralità un amore complicato, una delle sue hit più amate, che lo ha consacrato come showman unico nel panorama italiano. Termina questo primo blocco, dagli Alunni del Sole alle colonne sonore fino al mondo sorcino. Non andate via, dopo una breve pausa torniamo con altre quattro hit memorabili che nel 1978 hanno fatto parlare e ballare l'estate. Restate con noi.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: VRN Radio, bellissima. VRN Radio,
3: your radio station.
4: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure. Un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
5: Sostenere la ricerca è facile. Come dare un 5?
4: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
3: Hit Station.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli degli album più venduti in Italia.
6: 1978.
0: Riprendiamo con la Hit Parade History dedicata al 1978, che è anche l'anno in cui l'Italia vendette tanto la canzone d'autore. Sotto il segno dei Pesci è il classico punto d'incontro tra testo autobiografico e melodia pop. Venditti racconta la Roma e l'Italia di quegli anni con immagini che ancora restano vive in noi.

Antonello Venditti dunque nel 1978 ci regala un brano generazionale che non è solo una canzone ma un racconto di vita, amicizia e sogni infranti. Una Roma che diventa universale e da Roma passiamo direttamente in discoteca. Lo ritmo che ha fatto muovere le piste. Non serve presentazione, dai dischi al ballo fino agli studi di soccorso, sì perché Staying Alive è diventata famosa anche per il suo ritmo ideale per il massaggio cardiaco. Discorso serio a parte, il simbolo della disco ed era uno dei pezzi più riconoscibili nel 1978.

il simbolo della disco music. Singing Alive è stata la colonna sonora di Saturday Night Fever e ha fatto muovere milioni di persone. Dalla disco passiamo al cinema musicale. Ecco la coppia più iconica di quell'anno in posizione numero 4. You Are the One That I Want, Olivia Newton-John e John Travolta, un'esplosione di ritmo e romanticismo adolescenziale. Immediatezza e coreografia, la combo perfetta per la radio.

Dopo il cinema che fa hit, torniamo a Scoperti Originali, una giovane autrice che cambia le regole. Un talento giovanissimo, pronto a stupire tutti con una voce fuori dal tempo. In posizione numero 3 troviamo Kate Bush con Wuthering Heights. Bush aveva solo 19 anni quando incise questa canzone, ispirata al romanzo di Emily Brontë, Cime Tempestose. Una voce eterea, unica, che ha sconvolto le classifiche e introdotto un nuovo modo di fare pop d'autore. Fu un colpo di scena alle nostre latitudini, una performer che sembrava venuta da un altro pianeta.

0: Tre brani di fila che hanno mostrato quanto il 1978 fosse vario. Autori italiani, disco e sperimentazione internazionale. Noi adesso ci prendiamo una pausa, ora un breve stacco e poi torniamo col gran finale con le prime due posizioni di Hit Parade History 1978.
1: Questa è Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. Restate incollati qui perché torniamo subito dopo una breve pausa.
2: Bellissima.
3: Più l'ascolti, più la senti.
4: The more you hear it, the more you feel it, feel it, feel it.
5: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
6: On your radio.
1: Mettetevi comodi, signore e signori, perché sta per cominciare Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia.
7: 1978.
0: Riprendiamo con l'ultima parte di Hit Parade History 1978 ed apprestiamoci a scoprire le prime due canzoni più ascoltate in Italia in quell'anno. Dopo Ti Amo e Prima di Gloria, Umberto Tozzi nel 1978 c'entra il bersaglio con Tu. Una dichiarazione semplice e diretta che diventa subito un tormentone, cantata ovunque in Italia, che troviamo in posizione numero 2.
8: Tu

E ora Il gradino più alto, una canzone che quel 1978 l'ha marchiato a fuoco in Italia. Un autore che non ha bisogno di presentazioni, parliamo di Lucio Battisti. Al primo posto della classifica annuale italiana con Una donna per amico. Pubblicato come singolo e contenuto nell'album omonimo, uscito alla fine dell'anno, il brano è entrato nella storia della nostra musica. Una produzione curata, arrangiamenti ricercati e l'inconfondibile voce di Lucio Battisti. Un pezzo che rappresenta la perfezione pop italiana dell'epoca.

0: Che finale! Un grazie a Lucio Battisti e a tutte le voci italiane e internazionali che hanno reso il 1978 un anno memorabile per la musica. Se avete nostalgia o voglia di riascoltare qualcosa, beh, seguiteci sui nostri canali e diteci qual è la vostra hit preferita del 1978. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Hit Parade History 1978, grazie per essere stati con noi in questo viaggio nelle canzoni che hanno segnato un'epoca. Dalle disco dance internazionali alle ballad italiane, è stato un anno indimenticabile. Noi ci ritroviamo alla prossima puntata con un altro anno da rivivere insieme. Io sono Pasquale Auletta e vi saluto con una frase semplice: la musica non passa mai di moda. Viva la musica!
1: Avete ascoltato Hit Parade History, la classifica dei singoli e degli album più venduti in Italia. A presto con un altro appuntamento alla scoperta della storia della musica qui su VRN.
2: VRN Radio, più l'ascolti, più

0: Negli anni 60, in una terra di confine, un popolo aspettava ancora i diritti promessi dopo la guerra. Da 10 anni. Poi qualcuno disse basta. Dillortan è un romanzo storico e ucronico ispirato agli attentati sudtirolesi, ma parla di oggi, di domani, di ogni popolo oppresso che si trova davanti ad una scelta impossibile. Quanto è lecito rispondere alla violenza con la violenza? Dillortan, di Clambaggio. Disponibile su Amazon.
1: Da leggere.
2: Il carteggio Morrison di Carmine Maffei, uscito con Boccolo d'editore, è un romanzo che risalta attraverso la fantasia dell'autore un avvenimento realmente accaduto a Jim Morrison durante il suo breve e drammatico soggiorno a Parigi nel 1971. 20 anni dopo, nel pieno successo del film The Doors di Oliver Stone, partono 3 differenti inchieste che mirano alla ricerca di documenti scomparsi appartenuti proprio a Morrison. Ne verrà fuori una verità interessante che porrà fine alle false accuse da parte delle autorità statunitensi.
3: Da leggere. Una linea energetica attraversa l'Europa, parte da una minuscola isola al largo dell'Irlanda e arriva fino in Terra Santa, si chiama Linea Sacra di San Michele e unisce idealmente 7 santuari dedicati all'Arcangelo, tutti sorti in seguito alle sue spettacolari apparizioni e collocati su un'unica linea retta. Una curiosa coincidenza oppure qualcosa di voluto, di predestinato a indicare una speciale protezione? La Linea Sacra di San Michele di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee, racconta in modo avvincente le vicende e i miracoli legati a questi 7 santuari.
4: Da leggere.
5: La ragazza sull'albero di Giulia Butterfly Hill, Terra Nuova Edizioni. È la storia di una grande impresa che Giulia Hill ha compiuto e vinto. È rimasta 2 anni su una sequoia e con questo è riuscita a salvare un intero bosco. La sua impresa è diventata un emblema per tutti gli attivisti ambientali. La sua storia ha fatto il giro del mondo e oggi ancora ispira chi si vuole impegnare per la salvaguardia dell'ambiente.
4: Da leggere.
0: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21.
7: URL Radio.
8: Mettetevi comodi perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock, la passeggiatina che facciamo tra la musica rock e pop rock ogni settimana.
9: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
10: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

l'anno che abbiamo preso di mira come disco di apertura di Zona Rock di quest'oggi è il 1998, Fairground Attraction, Perfect 1988. Dovete sapere, cari amici miei, che Eddie Reader, Mark Nevin e Simon Edwards e Roddy Dodds si sono lasciati come Fairground Attraction nel 1990 e si sono rivisti e riuniti nel 2024. Sì, perché dopo 30 anni, dopo aver superato le incomprensioni di allora, hanno deciso di riunirsi nel 2024. Hanno fatto anche un nuovo album, Beautiful Happening, e quindi sono ritornati di nuovo in carreggiata, ma sono conosciuti i Fairground Attraction proprio per questo singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero Perfect. Come state, cari amici miei? Come è andata la settimana? Perché non ci si sente da una settimana. Siamo di nuovo pronti qui per fare un bel giro tra la musica rock e pop rock sulla nostra radio. La macchina del tempo di Zona Rock è sempre comunque tenuta in buono stato, riusciamo sempre a cambiare l'olio, i filtri o quant'altro serve per farla funzionare, la DeLorean virtuale di Zona Rock, perché dal 1988 vi porto indietro a 1985. Sentite un po' cosa sono andato a ripescare negli archivi di Zona Rock. Molti di voi la conoscono, Falk

Non so quanti di voi sanno che questo disco di Falco, Rock Me Amadeus, è un omaggio a Mozart e ha ottenuto un successo globale nonostante le critiche iniziali. Tuttora dovete sapere che è l'unico brano che è riuscito ad arrivare nella top first, nella primo posto della top 100 Hotboard in lingua tedesca, perché insomma è un disco in lingua tedesca. Da pochi mesi ha festeggiato i 40 anni e ancora, insomma, ancora è un disco che si fa sentire tanto. Tra un po', anzi ve li do adesso i contatti giusti per stare con noi: 347-5154-690, la WhatsApp line di Zona Rock, il sito internet della nostra radio da andare sempre a visitare per rimanere aggiornati, le applicazioni della nostra radio che servono per portare la nostra musica in giro con voi. E poi ultimamente vi consiglio anche l'infotainment delle nuove automobili, perché nell'infotainment, che non è più autoradio, una volta era l'autoradio, adesso c'è l'infotainment perché c'è lì dentro di tutto e di più, c'è il tastino web, quindi se siete magari fuori dal nostro bel paese potete ascoltare anche la nostra radio sul web cercando appunto la nostra radio. Che ne pensate invece? Vi faccio fare un giro e faccio ascoltare ancora qualcosa che ho ripescato dall'archivio di Zona Rock, una di quelle perle che non ascoltiamo spesso, però però questa deve essere messa a tutto volume perché vi porto ancora negli anni 80. Yo-Yo Zepp, Shape I'm In.

American Girls di Harry Styles su Zona Rock. Sentite un po' che cosa ho pescato su internet, un po' bighellonando sul web, perché non è una scusa, adesso c'è scienza nel mezzo. Il cervello maschile è programmato per guardare il lato B, non è volontà ma istinto, lo dice la scienza. Quindi forse dopo che leggeremo questo articolo, noi maschietti un po' così sporcaccioni saremo giustificati, perché capita spesso che lo sguardo maschile finisca lì in automatico e secondo diversi studi non sarebbe solo curiosità. La psicologia evoluzionistica spiega che il cervello maschile tende a notare rapidamente forme legate al rapporto vita-fianchi, un segnale che inconsciamente associa a salute e fertilità. In pratica il cervello registra prima e la ragione arriva dopo, per questo molti uomini guardano quasi senza rendersene conto. Alcune ricerche mostrano anche che davanti a stimoli percepiti come molto attraenti cala temporaneamente la concentrazione e aumenta la distrazione. Tradotto significa che mentre lui guarda il cervello sta da un'altra parte ed è già è online. Non è una giustificazione ma una spiegazione del perché succede così spesso. Però adesso voi dovete essere sinceri, perché secondo voi è istinto biologico o semplice mancanza di autocontrollo? Lo facciamo perché non sappiamo controllarci o perché davvero c'è qualcosa di scientifico dietro a questo comportamento? Lo voglio sapere. 347 51 54 690.

mi piace leggere i vostri commenti, perché quando si mettono sul piatto delle notizie un po' così piccanti, e allora il popolo di Zona Rock si fa sentire. Perché stavo leggendo un po' i messaggi che arrivano al 347-51-54-690. Elisabetta dice: gli occhi sono fatti per guardare, le cose belle vanno guardate, basta essere sicure di se stesse. Invece Massimo dice: non serve che lo dice la scienza, è che il cervello va offline. Alessandro: ma quale istinto? Guardiamo perché ci piace, basta. Luna: se lo dice la scienza. E poi gli applausi, o l'icona degli applausi. Questo è quello che insomma stavo leggendo sulla WhatsApp line di Zona Rock. Che ne dite di fare un salto nella musica italiana, quello un po' più recente? Perché non l'ascoltiamo da un po' di tempo. A me piace tanto, loro piacciono tanto. Sono tornati da qualche mese con questo nuovo lavoro, lo riascoltiamo su Zona Rock. Sto parlando dei Subsonica. Sentite.

0: Fatta fuori la prima parte di Zona Rock, giù con la seconda parte che è dedicata sempre al Three Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers. Three sequence.

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Mazzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: La tri-sequence di quest'oggi tutta dedicata alla musica del recente passato. Siamo partiti con gli Artmas Superstar, poi il nostro Damiano David con Born with a Broken Heart, per poi chiudere ancora con i Negramaro, rock italiano, Marziani, che appunto hanno dato fine ai tre grandi successi uno dopo l'altro, che come dico sempre può essere estesa anche da voi scrivendo al nostro indirizzo di posta elettronica. Rimanete lì perché tra un po' vi spiego quello che succede quando la sera vogliamo guardare un film, uno show, qualcosa e non riusciamo mai a decidere. Ve lo spiego tra un po'.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock.

l'ascolterei ripetutamente tante ma tante volte, Man in Me di Ben Zombuni sul finire di Zona Rock. Sentite un po' cosa stavo un po' leggendo su internet, no? Me ne parlavo poc'anzi, perché secondo uno studio la maggior parte di noi passa più tempo a scegliere il film che a guardarlo. Vi capita di passare più tempo a scegliere che a guardare? A me sinceramente sì. Se vi capita di scrollare più minuti senza decidere cosa vedere, state tranquilli, non siete i soli, è un fenomeno sempre più diffuso nell'era dello streaming. Gli esperti lo chiamano choice overload, ovvero troppe opzioni e più difficoltà nello scegliere, fino ad arrivare a frustrazione e addirittura non scegliere nulla. Confermo, perché a me capita spesso. A peggiorare tutto c'è la fatica decisionale. La sera, quando per esempio accendiamo Netflix o magari simili, che ne so, Disney Channel, ce ne sono tanti ormai, sei già mentalmente scarico e scegliere diventa ancora più complicato. Il risultato? Si passa più tempo a scorrere cataloghi e trailer che a guardare davvero qualcosa. Tanto che ormai si parla, sentite un po', di Netflix sindrome, quando l'indecisione diventa l'esperienza principale. Ma voi siete onesti, vi capita anche a voi di girare, guardare e magari poi non riuscire a trovare nulla?

0: La parte finale di Zona Rock è di quella con il botto, Ipsway, The Only Thief, che ci ha portato alla fine di questa passeggiatina che facciamo nella musica rock, pop rock della nostra radio. Abbiamo imparato un po' di cose, no? Che guardare il lato B non è, insomma, qualcosa di sporcaccioni, ma comunque la scienza dice che forse è normale, dico forse, poi che insomma siamo gli eterni indecisi quando dobbiamo scegliere qualcosa da guardare nelle piattaforme streaming. Zona Rock per questa settimana si ferma qui, l'appuntamento ovviamente è rinnovato come al solito tra 7 giorni sulla nostra radio. Voi, se volete, andate a seguire l'IG di Zona Rock cercando Free Zona Rock, e poi se andate sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net, magari se foste arrivati in ritardo ad ascoltare l'appuntamento di quest'oggi, troverete il bottoncino podcast. Ah, ce l'abbiamo fatta. Mi raccomando, rimanete sulla nostra radio, che è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock. Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
12: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
11: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
12: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
13: Sono le 22 e un minuto.
14: URL Radio.
15: Ora su Web Radio Network, Jazz e dintorni. Un'ora con il meglio dello smooth jazz.
16: Jazz e dintorni con Marco e Del Rey.
17: Se siete qui è perché avete buon gusto, ma soprattutto perché amate l'altra musica, quella che fa rilassare, ma anche sognare. La musica smooth jazz, con gli artisti che lasciano sempre un marchio indelebile sui loro pezzi. Sono Marco Del Weiss e vi do il benvenuto o ben ritrovati a voi che state per ascoltare la musica che ho scelto. Grazie alla radio che mi dà la possibilità di far ascoltare queste note colorate, aggressive, dolcissime. Come ogni trasmissione abbiamo la prima per incominciare e credo che si inizi alla grande con Brian Simpson. Lui è un pianista, compositore e produttore di grande eleganza. Riesce a creare atmosfere calde e coinvolgenti dove melodia e groove si fondono perfettamente. Just What You Need è il suo pezzo. A seguire un ritmo spezzato. Questa canzone l'abbiamo già passata. Si chiama Don't Make Me Wait. È uno dei brani contenuti nell'album Night Grooves del 2003 del chitarrista americano Kelly Minucci. Il disco è considerato uno dei lavori più rappresentativi del suo stile smooth jazz, elegante e melodico. Si chiude il primo trio di canzoni con un pezzo assolutamente di relax. Secondo lui questa canzone rappresenta perfettamente il mese di gennaio. E a suonarla è Mark Maxwell and Sax Lover. Un estratto da 33, suo disco più recente. Adesso spazio alle canzoni. Ci sentiamo dopo.

Nagy per proseguire con il jazz dintorni, una bella canzone ricca di ritmo e soprattutto un flauto traverso suonato dallo stesso Nagy, che ricordo essere un grandissimo sassofonista. Suona le note di Bella Vista dal suo lavoro Sentinel of the Art, disco che ci ha riportato indietro al 2019. Dopo un pezzo spettacolare, il suono del Latin jazz con momenti di jazz contemporaneo. Stupendo pezzo con Ray Obiedo, chitarrista raffinato di questo genere musicale. È nato a Richmond in California, è cresciuto musicalmente nell'area di San Francisco, assorbendo quindi influenze che spaziano dal jazz al funk, dal rhythm and blues alla musica latinoamericana. La canzone si intitola El Matador e con la canzone che ascolteremo dopo si entra in una parentesi fusion. Ci saranno gli Spyro, con un disco del 1980 che si intitola Carnaval, uno dei dischi più apprezzati della band americana che dal 1974 suona solo grandi successi. Questo si intitola Foxtrot. Ancora buon ascolto di jazz e dintorni.

0: Stai ascoltando VRN Radio.
1: Jazz e dintorni.
2: Andiamo avanti ancora con il jazz e dintorni. La prossima artista suona e vive in simbiosi con il suo sax, anche se il suo grande talento è la voce. Lei si presenterà da sola. La sentiremo in questa canzone allegra e divertente che si chiama Cocoa Chocolate. Segue un'altra voce, la grande voce, quella di Eliane Elias. Eleganza brasiliana, raffinatezza jazz e atmosfere senza tempo. È una delle grandi protagoniste del Latin jazz contemporaneo. Pianista e cantante straordinaria, riesce a fondere la magia della bossa nova con l'improvvisazione jazzistica in un sound sofisticato e coinvolgente. Super famosa nella canzone che ascolteremo, Desafinado. Poi vi faccio ascoltare un altro momento di fusion. Dall'Islanda arriva una delle band originali e coinvolgenti della jazz fusion europea, i Mezzo Forte. Groove funk, grande energia e sonorità sofisticate hanno reso il loro stile immediatamente riconoscibile, trasformando brani come Garden Party in autentici classici del jazz contemporaneo degli anni Ottanta. Meno famosa, ma tanto, tanto bella, Northern Comfort.
3: Hi, now on Jazz e Dintorni, I'm Brittany Atterbury, and here's one of my songs. Enjoy.

0: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Vais.
1: È una canzone che ha un grande compito, quello di far star bene il mondo. E quasi mod con Anna alla voce in Music Can Change the World. È un grande momento di speranza. Un grandissimo ritmo in una delle canzoni più famose della band giapponese, ormai però fuori dalle scene musicali dal 2015. La penultima che ascoltiamo è di Ryan Lavalletta, artista neozelandese che si diletta tra sax, chitarra e basso. Dal suo debutto discografico nel 2022 con New Beginning, Ryan ha raggiunto ben 10 singoli al numero 1 di Billboard negli Stati Uniti come artista e produttore in soli 3 anni. Un risultato incredibile per un artista così giovane e all'inizio della sua carriera. Vi farò ascoltare No Limits, che lui sembra proprio non ne abbia. Ed infine l'ultima canzone. Calore, eleganza e tanta raffinatezza. Walter Beasley è una delle voci più autentiche dello smooth jazz americano. Con il suo sax morbido e influenze solo in R&B, ha costruito negli anni uno stile inconfondibile che continua ad affascinare gli appassionati del contemporary jazz. Assieme alla G, lo troveremo in Nice and Easy. Io su questa canzone vi saluto. Ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, sempre con il meglio dello smooth jazz. E naturalmente altro. Ciao da parte di Marco e Del Vais.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
12: Sono le 23 e un minuto.
13: VRN Radio.
14: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

Siete all'interno del contenitore musicale che va a intraprendere quel viaggio itinerante all'interno di un mondo particolare che va a assaggiare le novità nell'ambito di alternative e contemporary R&B e uno sguardo sui grandi classici del passato di funk and soul. Il tutto prende il nome di Rare Funk Groove. Ciao a tutti da Dedo, Saving Milo, Friday e Kehlani.

Joey Black, e questo è il titolo di questo cantante che nasce nella contea di Orange in California da genitori panamensi. Si avvicina al mondo della musica durante l'adolescenza e inizia a suonare con tromba a noleggio. Pensate, il momento in cui il padre gli comprò una di proprietà è stato descritto dall'artista come il punto cruciale di svolta, il momento in cui ha capito di essere destinato alla carriera di musicista. Alle fine degli anni 90 ha collaborato anche con delle incisioni importanti con il gruppo francese di Jazz Liberation. Si chiama Hello Black, la canzone propostaci è Love

percorso musicale altamente formato e collaudato come il repertorio di Alternative e Contemporary R&B, abbiamo anche dei capisaldi importanti come Angie Stone, ovviamente purtroppo perita nel 2025 il 1 marzo, in tempo per aver messo a frutto alcuni lavori importanti come quest'ultimo ascoltato Wish I Didn't Miss You. Il suo esordio nel mondo della musica risale agli inizi degli anni 80, quando appena ventenne con il nome di Angie B fece parte del trio femminile dei Sequence, uno dei primi gruppi funk e hip hop a riscuotere un discreto successo nelle classifiche statunitensi di black music dell'epoca. Successivamente collaborò con il gruppo hip hop old school ed electro funk Mechnotronics e in seguito anche con Lenny Kravitz e Vanessa Paradis come corista e sassofonista. In una delle sue ultime apparizioni musicali abbiamo riproposto questo classico importante Wish I Didn't Miss You, Angie Stone. È il momento di dare un po' di vita e di vigore ai vecchi classici della musica funk.

Dal bellissimo passato, Donald J. Fagen, un cantante, compositore e tastierista, nonché noto per essere stato membro del famoso gruppo musicale Steely Dan fino al 1971. Donald Fagen è il cofondatore appunto degli Steely Dan insieme a Walter Baker. I due si incontrarono nel 67 a Bard College a New York e iniziarono a suonare insieme in vari gruppi locali. Nel 1969 Fagen si laureò, si trasferì a Brooklyn per lavorare con cantautori professionisti e non ottenne molto successo fino a quando incontrò Gary Katz, il quale appena assunto alla ABC Records come produttore li portò con sé a Los Angeles e li fece assumere dei ruoli importanti come autori. Poi è stata storia musicale i successi sfornati nella fucina degli Steely Dan fino alla bellissima carriera musicale denominata appunto solistica di questo artista già dal 1978 e in particolar modo nel 1982 con il lavoro discografico denominato The Night Fly, e questo album di musica pop con delle cadenze naturalmente degli stili ravvicinabili molto alla musica black, fu il primo in assoluto ad essere registrato totalmente in digitale. E pensate, si sta parlando del 1982, e oltre a contendere dei brani eccellenti si ricordano molto vicini al filone musicale degli Steely Dan, ricordato anche per quella straordinaria qualità nell'incisione appunto. The Night Fly è ancora oggi usato come prodotto di sound check per testare gli impianti hi-fi. Pensate un po', da questo album noi abbiamo ascoltato una bellissima canzone, almeno insomma un po' diversa dai dettami classici di tutto l'album appunto di questo artista denominato

i grandi classici della musica funk e le novità R&B selezionati da Dedo tutte le settimane sulla piattaforma Radio Format Station.

0: VRN Radio, più l'ascolti, più la senti.
1: Dedo DJ.

band era, o per meglio dire, di Atlanta, nello stato della Georgia, e si era formata nel 1977, quando, pensate, il tastierista di questa band, che prendeva nome di Jason Bryant, e i sassofonisti Bill Hayes, Willie Sonny, Kilbrew e il chitarrista Bruno Spence misero insieme un gruppo musicale che si chiamava Sound of Santa Monica e suonava appunto nei nightclub di Atlanta, e il loro manager, che era Bernie Jackson Ramsons, inviò una demo a Clarence Havant, che era il capo della casa discografica Tabu Music o Tabu Records, e si apprestò vivamente a fargli firmare un contratto musicale per la Tabut. Lo stesso appunto Havant suggerì alla band che lavorasse con il cantautore appunto denominato Sigdi Abdullah, e Abdullah era curioso di sapere perché naturalmente una band con sede ad Atlanta si chiamava appunto Sound of Santa Monica. Il tastierista Jason Bryant gli rispose che la band aveva avuto un piacevole concerto in California a Santa Monica, e Abdullah gli inventò di conseguenza un nome, che era Sound of Sussex, divenuto poi l'acronimo di SOS Band.

figlia del giocatore di football Michael Jones. Coco Jones inizia ad cantare fin dalla piccolissima età, realizzando già nel 2006 una canzone che prende il nome di Real You per Radio Disney. Nel 2010 pubblica un EP eponimo in maniera indipendente e a partire dal 2011 Jones lavora stabilmente con la Disney, recitando nella TV series So Randomi e Buona Fortuna Charlie. Nel 2012 ottiene un ruolo di co-protagonista nel film televisivo Let It Shine, che si rileva una delle trasmissioni maggiormente di successo nel 2012 su Disney Channel. Abbiamo sentito Coco Jam in testi e abbiamo naturalmente riacceso il cassetto, attinto al cassetto dei ricordi, ascoltando il bridge di questa canzone che fa molto riferimento al classico musicale di Britney Spears.

Neville Brothers sono stati e sono ancora un gruppo statunitense R&B, funk and soul che si forma a New Orleans nel 1977. È composto naturalmente, come si evince appunto dal nome della band, da quattro fratelli Neville: Art, purtroppo deceduto, classe 1937, è deceduto anche Charles, classe 1938, Aaron Neville, il più famoso dei quattro per la successiva attività solistica, classe 1941, Cyril 1948. Debuttarono nel 1978 con l'EP, l'album eponimo Capitol Records, ma fecero conoscere il grande successo con The Big Easy per la clone appunto di questo film, in cui parteciparono anche ospiti come Branford Marsalis, Kate Richards e Carlos Santana. L'album da cui abbiamo estrapolato la canzone Yellow Moon è il titolo omonimo dell'ultimo album dei quattro fratelli, uscito nel 1989 per la Haim Hand Records, prodotto da Daniel Lanois. Il brano, anche Healing Chant, divenne anche disco di un Grammy, quindi Hour, come miglior brano pop strumentale. Abbiamo ascoltato Yellow Moon dal medesimo album dei Neville Brothers, e adesso un po' ancora di grandi classici del passato, un qualcosa inusuale, come si suol dire nel nostro viaggio itinerante. L'intento è quello di produrre delle tracce da seguire di formazione anche divenute famose. Dall'album Something Special dei Kool & The Gang del 1981, una canzone bellissima a mio giudizio, Pass.

Ha cominciato a pubblicare la musica su SoundCloud durante la fase adolescenziale. Nel 2014, grazie al singolo So High, firma un contratto congiunto con Kemisabe per RCA Record e pubblica Pearl. Dopo un periodo di assenza dalle scene e dalla pubblicazione del primo LP Amala, Doja Cat, di lei stiamo parlando, ha conosciuto notevole esposizione, direi, mediatica nel 2018 con Mool, divenuto poi un meme di internet. Il secondo album, Hot Pink, ha segnato la svolta commerciale a livello naturalmente internazionale. Ha generato il singolo Say So, che si è posizionato primo nella Billboard Hot 100 grazie al remix in collaborazione con MJ. Abbiamo ascoltato naturalmente la canzone denominata Stroll Doja.

0: Tutto buon funk la prossima settimana, di nuovo insieme. Ciao!
1: Dedo DJ.
2: VRN Cinema.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
3: Spot.

0: Bambini, sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: È mezzanotte e 11 minuti.
2: URL Radio.
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
1: Stop!
2: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
3: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
4: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
3: Niente, ignora tutti i messaggi.
5: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
6: Web Radio Network Night, la notte.

0: Web Radio Network Night, la notte più bella del web.
1: You know all my love.

Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Aura Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
1: Spot! Chiama Stefania.
2: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
1: Ora però posso chiamare senza auricolare?
2: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
1: Ma io non ti butterei mai.
2: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it
3: Web Radio Network Night. La notte.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: Beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Spot. Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
4: È mezzanotte e 59 minuti.
5: URL Radio.
6: Web Radio Network Night. La notte.

0: Ciao a tutti amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì 25 maggio, ultima settimana, c'è il nostro Ale.
1: Ciao Ale.
0: Non so perché io mi emoziono sempre quando c'è il passaggio da un mese all'altro.
1: Cosa cambia?
0: Dai. Niente.
1: Beh, non cambia niente, però già che sei nel mese di giugno, il mese dell'estate.
0: Vero, vuol dire che
1: ti lasci la primavera alle spalle.
0: Ogni tanto lo ricordo perché mi dimentico anch'io di esserlo me stessa. Alessandra Bellotti con voi, con il nostro Alessandro Bisogni. Inizia il Comedy Radio Show per una settimana che si prospetta, rispetto a quella scorsa.
1: La settimana scorsa ho riposato. Beh, sai, ci ho pensato ieri mentre riposavo, stavo lì sul divano a vedere un film di Star Wars.
0: Stavo nudo sul divano.
1: Sì, ogni tanto devo poggiare il mio deretano, non quello di Richard Gere. E stavo pensando mentre guardavo Star Wars che effettivamente la settimana scorsa è stata una settimana scoppiettante all'insegna del El Barcelona de Cecilia. E quindi venerdì, quando poi siamo rimasti senza
0: di lei, mancava
1: la componente.
0: Ma pensa te.
1: Spagnoleggiante, quella esotica, per quello eravamo
0: la
1: così.
0: La componente briossa, perché infatti si fa chiamare Cecilia la briossa, ma vi promettiamo del nostro meglio, certo. Soprattutto perché torna l'oroscopalo.
1: Sì, perché oroscopare è importante e ovviamente abbiamo sempre il tema della settimana, ma ve lo dico dopo, non ve lo dico ora.
0: Va bene, non ci spoilerare nulla. E io invece vi dico che per il capitolo strano ma vero, tra l'altro ho scritto strano ma vero. Strano ma vero.
1: Va bene.
0: Quindi cose assurde che però realmente accadono. Parleremo di violini volanti.
1: I violini volanti.
0: Violini, così. È successo qualcosa.
1: Lo strumento.
0: Sì, lo strumento. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Questa so che ti piace. Metro C di Roma.
1: Alla metro C di Roma, sì.
0: In inglese.
1: Avevamo fatto la metro B qualche tempo fa.
0: Sì. Metro C. Torna alla rubrica della metro romana in inglese. Tra poco al Comedy Radio Show. Sto pensando.

0: pronti prontissimi con l'oroscopalo di questa settimana, di questo lunedì, che però vale per tutta la settimana, perché come diciamo sempre noi, oroscopare è importante.
1: E perché non farlo tutta la settimana, visto esatto. che è una cosa salutare,
0: e
1: fa bene.
0: E perché non farlo a tema?
1: E non farlo a tema, il tema di questa settimana è le piccole figuracce che fai senza volerlo, ovvero quelle che ti svegli di notte e dici perché l'ho fatto? E allora partiamo con Ariete. Hai salutato una persona che non era quella che pensavi, hai continuato a salutarla per non ammetterlo, ora siete amici.
0: Toro. Nuovo amico costretto.
1: Ho un amico nuovo. Hai un amico in me, così per citare Toy Story. Poi Toro, hai detto buona giornata al barista. Erano le 18, hai rovinato il suo turno. Toro invece no, se lo si fa un nemico. Gemelli, hai risposto anche a te quando ti hanno detto buon lavoro. Tu non stavi andando a lavorare, loro sì, imbarazzo condiviso. Cancro, hai fatto finta di capire una battuta. Hai riso troppo, ora tutti pensano che tu abbia problemi.
0: Sì, un po' di...
1: succede. Leone, hai salutato con la mano qualcuno che salutava la persona dietro di te. Hai mantenuto la mano alzata troppo a lungo, iconico ma tragico.
0: Sì, è proprio da Leone, oppure sì. Leone si saluta da solo allo specchio.
1: Anche
0: per
1: sì.
0: Hai salutato una persona che hai trovato nello specchio, spoiler, eri tu.
1: È incredibile, ma assomigliava anche. Vergine, hai corretto qualcuno, aveva ragione lui, hai fatto finta fosse ironia, ma si nota tanto.
0: Inaccettabile.
1: Bilancia, hai detto piacere a una persona che conosci da 3 anni, hai dato la colpa alla stanchezza, non ti ha creduto nessuno.
0: Mamma mia.
1: E questo, io sono ascendente bilancia, sì. Scusami, no, sono complementare con il bilancia.
0: Ah,
1: sono
0: okay.
1: ascendente cancro. E questa cosa mi è successa una volta. Mi sono presentato con una ragazza e lei mi fa quanto sei cretino. Mi ha abbracciato. Io ma chi è? E niente. E vabbè, è successo. Sì, sì, giuro. Scorpione, hai mandato un vocale di 40 secondi. Era per la persona sbagliata. Hai cancellato troppo tardi.
0: Aia.
1: Sagittario, hai fatto un cenno di saluto a un bambino. Il bambino non ti ha ricambiato. Hai perso la dignità.
0: Beh, guarda,
1: brutto,
0: che è difficile stare sulle balle anche ai bambini.
1: È brutto quando non ricambia.
0: No, non è vero, i bambini alcuni sono un po', dai, sono
1: antipatichelli. Snobbini, dai.
0: Si può dire, dai.
1: Capricorno, la nostra Ale, hai detto ci vediamo presto. Non vi vedrete mai più e lo sai.
0: E lo so benissimo.
1: Lo fai.
0: Vero, lo faccio.
1: Hai fatto Acquario, hai fatto una battuta, nessuno ha riso. Hai spiegato la battuta, peggio. Brutto, quando la spieghi e non fa ridere.
0: Vediamo se Pesci si salva, ma
1: vediamo.
0: Non credo.
1: Hai iniziato a parlare pensando che fosse il tuo turno. Non lo era. Hai continuato lo stesso perché ormai eri lì. E per chiudere l'oroscopalo di questa settimana,
0: qual è la morale?
1: Cioè di oggi, lunedì, ma vale
0: la
1: per tutta
0: morale,
1: la settimana.
0: La morale.
1: La morale è: le piccole figuracce sono come le briciole. Non le vuoi, ma te le porti dietro tutto il giorno.

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot! Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Continuiamo la parentesi dell'oroscopalo che abbiamo detto poco fa, quindi di lunedì, ma che sì, vi ricordiamo vale per tutta la settimana. Certo. Il tema di oggi era, diciamo, le figuracce che si fanno sì, senza volerlo, soprattutto quando salutiamo qualcuno, sbagliamo. Dopo, guarda, andiamo ai messaggi, dopo ti racconto scena epica. Mi volevo sotterrare.
1: Vabbè, io ne ho fatte tante di gaffe, ti ho raccontato quella di prima che era anche abbastanza tranquilla, però insomma
0: ne ho fatte... io ne ho fatta una greve.
1: Io anch'io anche, ma non la posso dire, quindi non la dirò. Andiamo da Valentina. Ciao Vale.
0: Ciao Vale.
1: Quando avete detto del piacere a una persona che conosci da anni, mi è venuto un colpo. Io l'ho fatto con una collega con cui lavoro tutti i giorni.
0: No dai.
1: Lei mi ha guardata malissimo. Io ho finto di essere in modalità reset o reset. Non ha funzionato.
0: Beh, allora,
1: è brutto,
0: l'azienda è molto grande a questo punto.
1: Allora, sì, è vero pure che a volte tra colleghi veramente ci si saluta tra i corridoi.
0: Però piacere.
1: Lo so, però sai, a volte tu sei distratto, pensi ad altro.
0: Ma veramente non lavori, che ne so, alla Samsung.
1: Ma
0: così, per fare una citazione, visto che non avevamo, era un po' che non facevamo.
1: Ma sì.
0: Stefano cosa ci dice?
1: Però di solito le faccio io.
0: Però sì, vero.
1: Stefano, intanto lo salutiamo. Ciao Ste.
0: Ciao Ste.
1: E scrive: io ho salutato con entusiasmo un tizio per strada, convinto fosse un mio amico. Non era lui. Ho continuato a salutarlo per non farlo sentire a disagio. Ora ci salutiamo ogni mattina, non so come uscirne.
0: Ci sono quelle persone comunque che conosci,
1: carino,
0: ma
1: dai,
0: che non conosci. No, io una volta ero nel bar sotto casa mia.
1: Sì.
0: Entro, vedo un amico, insomma, e in maniera giocosa, perché sono una tipa abbastanza così simpatica, sì, per niente. No, scherzo, però volevo infastidirlo. Stava bevendo il caffè questo mio amico, gli do un coppino per salutarlo. Tipo, vedi chi c'è, sbam, sai la pizza correttiva?
1: Sì, sì, sì.
0: Un po' giocosa,
1: certo,
0: scherzosa, che non fa piacere a nessuno,
1: sì, sì,
0: però vabbè, ok? Niente, questo si gira e non era lui.
1: Ah,
0: capito?
1: Brutto.
0: Io gli ho dato un coppino,
1: a
0: uno sconosciuto che stava bevendo il caffè.
1: Pensa,
0: se l'è buttato addosso.
1: No,
0: perché, cioè, proprio
1: certo,
0: nel gesto, capito?
1: E poi com'è finita?
0: Ha fatto la combo tazzina coppino è finita, che gli ho fatto talmente pena, perché secondo me lui si è girato. Lui si è girato
1: allarmato,
0: però
1: scioccato.
0: Secondo me ha visto la mia faccia. Io sono diventata verde, gialla, blu.
1: Certo.
0: Ho cominciato a fare scusa. E lui non ha neanche riso, era interdetto, mi ha detto non ti preoccupare, ha preso il caffè, ha pagato il caffè e se n'è andato.
1: Che scena.
0: Gli ho rotto le palle.
1: Ma succede,
0: proprio.
1: succede.
0: Bello, è stato bello, però devo dire che a ricordarlo col senno di poi è molto divertente, forse più per me che per lui, però.

0: Lucky.
1: Prosegue il nostro lunedì insieme qui al Comedy Radio Show tra pochissimo con la con la rubrica. Sì. Mamma che fatica.
2: Non è andato
1: tu.
2: Bene.
1: Dillo tu.
2: Con la rubrica.
1: Con la rubrica strano ma vero.
2: Strano cose, ma vero.
1: Cose assurde che però realmente accadono, sì. Come per esempio il fatto che volano violini.
2: Sembra tipo il film Piovono polpette.
1: volano violini. Esatto, tra poco al Comedy Radio Show. Vado a fare lo scioglilingua.
2: Vai.

0: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
1: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
2: Spot! L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
3: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
2: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: The more you feel it.

0: Stefano Violini è il titolo del nostro capitolo strano ma vero di oggi. Che cosa significa questo? Cosa ti immagini tu da questo titolo? Cosa ti aspetti?
1: Beh, volano violini, mi immagino uno che suona.
0: Sì.
1: Il violino gli viene fatto notare che stai esagerando, sai, quando tipo noi abbiamo il flauto, no? Okay. Noi abbiamo il flauto.
0: Ma chi? Noi chi?
1: No, noi italiani che abbiamo quei ragazzini che provano il flauto di pomeriggio e fai
0: io e te, ma che dici?
1: No, noi flauti, io ho mai suonato un flauto in vita mia. No,
0: facciamo una rubrica dove suoniamo il flauto nel comedy.
1: Lo porto il flauto, io ho un flauto.
0: Ti prego, portalo.
1: Domani porto il flauto. No, domani no, perché no? Perché ce l'ho a casa di mia zia, okay. Ma ci vado domenica.
0: Sì.
1: Settimana dopo ancora porto il flauto,
0: bene,
1: giuro, promessa, una promessa. E magari qualcuno si è lamentato e quello invece di dire ok, scusami, smetto, gliel'ha tirato.
0: Allora, diciamo di sì, ma diciamo anche di no.
1: Ok.
0: Allora, quindi adesso spieghiamo meglio. Innanzitutto siamo nella città di Lahti. Sai dove si trova Lahti?
1: Lahti?
0: Lahti.
1: Nella sud Italia.
0: Finlandia.
1: Ah, proprio sì. Pensa, per me era il sud Italia, invece dall'altra parte del mondo.
0: Ad un concerto nella città di Lahti in Finlandia, sì, è successa questa roba un po' particolare che è diventata virale sul web, perché durante l'esecuzione di una sinfonia di, sì, Max Bruch, che
1: come
0: tu sai,
1: no,
0: benissimo chi è,
1: vabbè, la potrei rifare.
0: Esatto, a dirigere l'orchestra c'era il maestro britannico Matthew Halls.
1: Il, okay, grande.
0: Il grande, no?
1: L'ineccepibile.
0: A parte il grande, no? A parte gli scherzi, lui è veramente famoso dalle sue parti perché, sì, è noto per il suo stile molto energico, coinvolgente, uno che gesticola molto quando fa. Già se devi essere un maestro d'orchestra, insomma, devi far andare le mani, no? E lui ci mette molto, molto pathos,
1: certo,
0: molta
1: passione,
0: energia.
1: Certo.
0: Però proprio questa energia ha avuto un po' una conseguenza inaspettata, perché mentre lui dirigeva con grande intensità, con il suo movimento delle braccia,
1: sì,
0: l'orchestra, praticamente ha accidentalmente agganciato il violino della,
1: no,
0: solista di fronte a lui, la violinista Elina Balaha, penso che si chiami.
1: La conosco, come?
0: Vahala. Vabbè, insomma, e lei gli ha detto
1: Vahala. È la parolaccia.
0: Comunque niente.
1: Non è il cognome, è la parolaccia.
0: Esatto. No, per fartela breve, c'è il video sul,
1: sì, lo voglio vedere,
0: sul web, che diventa virale perché lui gli dà proprio una botta. Il violino,
1: povera,
0: cade, vola via, cade. No, ma non è povera, il violino costa un botto di soldi.
1: Beh, povera lei perché il violino sarà suo, quindi,
0: capito,
1: roba di migliaia di euro.
0: Cioè, subito tutti quanti, per chi ne conosce, insomma, sa che quelli sono strumenti molto costosi. E quindi per un momento c'è stata molta tensione, perché la violinista era visibilmente scossa, hanno scritto i giornali. Secondo me gli erodeva proprio tanto.
1: Sto per vedere il video.
0: Disperata lei. E comunque, niente, dopo 5 minuti lei ha continuato a suonare, fortunatamente, perché il violino non ha riportato danni gravi, però stiamo parlando di un violino di non so quanti, ora guarda, mi vado a documentare, perdonatemi per il disservizio, vado a cercare quanto può costare un violino del genere e vi dico il perché si è messa le mani in faccia. Nel frattempo aspettiamo i vostri messaggi. Cooking Soul.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot. Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
3: Sono le due.
4: URL Radio. The Comedy Radio Show.